0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook

Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Buono, buono, buono vino. Adoto, hai dato da bere al cavallo?
2: E come no, gli ho messo due bicchieri di vino dentro le froce del naso.
1: Figure di mosse magna la strada. Noi andiamo avanti soli, eh.
3: Sì, ma non corri tanto che io ho paura.
4: Sta attenta all'automobile, eh. Noi te venimo appresso. Passa per grossa ferata.
1: Sì, mette merzale sulla coda. Monta, Nannicca, e mo noi si sbagliamo, zitti, zitti.
3: Nanna, me sbriga, la corda lenta.
4: Ma non te fa venire il vino?
2: Ci siamo tutti?
3: Grazie a Dio, sì.
1: E allora andiamo.

è mezzanotte, diamoci un bacio e ritorniamo passo passo verso casa. Io t'accompagno, tu m'accompagni, mentre le stelle ci stanno a guardare senza parlare. È mezzanotte, quasi per tutti.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signore e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivo Restelli.
2: Diamo il nostro risveglio in questo giorno di mercoledì, oggi è il 13 maggio 2026, 8 gradi all'esterno percepiti a 6 per via dei venti che soffiano fino a 17 km orari dal versante sud-orientale. Oggi la massima al termometro 13 percepita a 11, nella notte rimaniamo a 11, sensazione di 9, la brutta notizia è che dovrebbe piovere praticamente tutta la giornata a partire più o meno dalle 9 di questa mattina, indica il sito che consultiamo. Pioggia che proseguirà per la giornata di domani, diminuirà poi per darci un bel fine settimana. Meno decisamente male. Soleggiato e anche temperature più che decenti a partire da venerdì 19, la massima venerdì, 21 sabato, 19 domenica, e dicevo sotto soprattutto condizioni soleggiate.
3: Bene, cade la pioggia, è il titolo della canzone.

Dovremmo attraversare ancora un paio di giorni di incertezza meteorologica per poi ritrovare condizioni definitivamente e finalmente potremmo aggiungere primaverili. Attualmente all'esterno dei nostri studi abbiamo 8 gradi percepiti a 6 con venti che soffiano da 13 a 20 km orari dal versante sud orientale. Il sole è spettacolare stamattina, i colori erano veramente bellissimi, se avete avuto l'occasione di vederli. È sorto alle 5:26, tramonterà alle 20:15, tasso d'umidità attuale pari al 57%. Secondo il sito consultato dovrebbe iniziare a piovere verso le 9 di questa mattina e proseguire per tutta la giornata, inclusa la notte. La massima sarà di 14, una sensazione di 12, 90% le possibilità di precipitazioni. Nella notte si scende a 11, percepito a 9, con la stessa percentuale di possibilità di pioggia. Domani giovedì ancora pioggia all'80%, più fresco domani, no, uguale, 14 la massima, la sensazione sarà più fresca, sarà di 10 anziché 12. Venerdì tempo variabile, cielo variabile dovrei dire, una massima più piacevole di 19, una minima di 11, e poi due giornate prevalentemente soleggiate, in modo particolare quella di domenica, interamente soleggiata. Comunque sabato avremo una massima di 21 e una minima di 14, domenica una massima di 19, una minima di 8, e lunedì un po' più di nuvole, ma comunque 20% solamente le possibilità di precipitazioni, 21 la massima, 17 la minima. Lo dico perché per molti è un lungo fine settimana quello che è davanti a noi, inclusive CFMB, gli uffici saranno chiusi lunedì. Per quanto concerne la nostra bella luna, siamo agli sgoccioli della fase decrescente, poiché avremo la luna nuova il prossimo 16 maggio, tra 3 giorni alle 16:00.

tutto si ripete. La vita va avanti, la vita si ripete.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque, per il solito rallentamento per il tunnel Ponte Louis Ippolito e La Fontaine, a quest'ora già bloccata anche la metropolitana ovest. Devo dire, si rallenta un po', c'è anche un incidente prima di Rockland che complica ulteriormente la situazione, ma il rallentamento è fino a Decarie. Decarie Nord è l'ultimo terzo già intasato, così come la metropolitana est da Cavendish. 13, il solito rallentamento alla 440, i soliti rallentamenti anche per quanto concerne l'accesso a Samuel de Champlain e al ponte Mercier a quest'ora. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Per quanto concerne l'attualità, un altro sondaggio, questa volta che crea praticamente una parità tra il partito quebecois e il partito liberale del Quebec nelle intenzioni di voto. Tra le altre cose, anche l'insoddisfazione nei confronti del governo della CAQ si sta attenuando. A un mese dall'insediamento di Christine Fréchette, il PQ comunque rimane a pari merito a quest'ora con il partito liberale del Quebec al 30% ciascuno, dopo ovviamente l'assegnazione degli indecisi, e la CAQ ha nuovamente superato il partito conservatore, che appunto l'aveva superata dopo le dimissioni di François Legault. Adesso si ritrova con il 18%. Maggiori dettagli nel corso del giornale radio. E pur mantenendo il vantaggio nei sondaggi e promettendo, come sappiamo, di indire un referendum nel suo primo mandato, referendum per l'indipendenza della provincia, il leader del partito quebecois Paul St-Pierre Plamondon teme che il suo partito sia spiato dal governo federale, sostenendo che Ottawa lo abbia già fatto in passato. Non ha prove, ma ne è convinto il leader del partito quebecois, al punto in cui durante le riunioni del partito i telefoni cellulari vengono riposti in apposite borse per proteggerli dallo spionaggio e portati addirittura fuori dalla stanza. Il Ministero dell'Istruzione ha revocato le abilitazioni di insegnamento dei docenti appartenenti a una cricca dominante che avrebbero creato una ambienti di lavoro tossico presso la scuola elementare Bedford, e anche rivisitato alcuni programmi di insegnamento. Questi insegnanti erano stati sospesi con stipendio per mesi, sono stati ora licenziati dal Centro dei Servizi Scolastici di Montreal. Le abilitazioni di 11 insegnanti sono state revocate e alla luce di ciò ovviamente la CSSDM ha potuto licenziare. Il governo del Quebec intende assicurarsi la sua giusta quota delle centinaia di miliardi di dollari che Ottawa investirà in contratti di difesa, e a tal fine l'amministrazione Fréchette dovrebbe annunciare oggi la nomina dell'ex CEO di CAE, Marc Parent, ha inviato speciale per attrarre parte di questi investimenti nella provincia. E infine il presidente e amministratore delegato ad interim del gruppo TVA, Pierre Carl Péladeau, ha lanciato ieri un allarme sul futuro dell'emittente privata. Secondo lui la sopravvivenza del settore intero della televisione dipende dalla collaborazione di tutto il comparto televisivo per garantire la sostenibilità delle emittenti private. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi. CFMB 1280. 1 2 1 2 3 4

0: Mi ricordo quando c'era te, Nicola Antonio.
1: Ah, beh, 133.
0: Cosa?
1: Dica 133.
0: Trentini?
1: Trentari. scesero dall'alto. No, oggi sono 133 giorni che abbiamo iniziato questo 2026. Incredibile.
0: Io sono già pronto che finisca.
1: Io voglio dire, a parte le vacanze.
0: Andiamo al prossimo perché. Oh, signor.
1: 20 settimane.
0: Bene.
1: La luna è calante.
0: Attenzione.
1: 15%.
0: 14,6. Oh, non è becco.
1: No, ma lo so, no, perché io arrivando prima, lo certo. Apro prima.
0: Certo. Io devo fare anche un GR.
1: Sì, va bene, cosa vuol dire? Il Pantheon.
0: Cioè, è bello.
1: È bello, eh. Mm. Ho letto una storia sul Pantheon.
0: Lo sapevo io. C'è sempre
1: sai le due porte in bronzo di
0: sì.
1: Le lasciavano aperte perché non riusciva più a chiuderle.
0: Lo so.
1: Hanno chiamato gli ingegneri perché si chiudevano ai tempi dei romani. Hanno trovato che il sistema non permetteva più di chiuderle bene. È arrivato uno storico dell'antica Roma, qualcosa così, che aveva trovato come i romani regolavano la porta del Pantheon. Ci ha impiegato un giorno e mezzo. Adesso si spingono, si chiudono da soli.
0: Ne avrei bisogno anch'io perché io ho la porta.
1: Chiamalo.
0: Ho la porta patio dietro e continua a bloccarsi. Sono delle vitine per.
1: Certo. Perché se no tiri e si storta.
0: È un casino regolare, io te lo dico.
1: Lo so. Io ho visto gente passare l'estate, posso andare in vacanza.
0: Devo dirti che ho passato gran parte della primavera e non ho concluso ancora granché, voglio dire.
1: Vabbè, il Pantheon, l'antico tempio romano fondato nel 27 a.C. e riedificato da Adriano intorno all'anno 120, da tempo dedicato a tutti gli dei della Chiesa Cattolica. Papa Bonifacio IV, che lo ha ricevuto in dono dall'imperatore bizantino Foca, lo rinomina Santa Maria et Matres. Matres. Poi.
0: Questo imperatore bizantino Foca che mi lascia un po' perplesso.
1: Infatti è quello che pensavo, pensavo di aver letto male, ma Foca è facile, sono quattro lettere.
0: Adesso vado a leggere la storia dell'imperatore bizantino Foca. Nel 1110 le armate crociate di Baldovino I prendono la città di Beirut, il cui governatore si è dato alla fuga
1: con la F. Facciamo la fuga con la F che è meglio.
0: Abbandonando la popolazione, la città viene annessa al regno di Gerusalemme con un'operazione a cui hanno partecipato anche 22 galee genovesi.
1: Galee. Famose galee. Nel 1497
0: tutte le leggiamo oggi.
1: No, non lo so perché
0: arriveremo verso il 1500.
1: Allora facciamo così. Nel 1860 i garibaldini partiti ieri da Marsala con quattro bottiglie a seguito arrivarono a Salemi. Giuseppe Garibaldi assume il dominio in nome di Vittorio Emanuele II, proclama la città capitale d'Italia e dice: le terre. No, non chiediamo altro che la liberazione della nostra terra. Tutti uniti, l'opera sarà facile e breve. Allarmi dunque. L'ho letta bene? Insomma.
0: Allarmi dunque, dovevi fare un po' una pausa tra al e.
1: L'opera sarà facile.
0: Armi!
1: L'opera sarà facile e breve. Allarmi dunque.
0: E suona ancora come un allarme di una sirena, però.
1: Allarmi dunque.
0: ALL apostrofo armi.
1: Vabbè, tu vai avanti tu che io mi alleno.
0: Che mi viene da ridere. Nel 1909 da Piazzale Loreto, signore e signori, a Milano, alle 2.53 del mattino, parte la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo, ideato da un giornalista che si chiamava Tullio Morgagni e organizzato, come ben sappiamo, dalla Gazzetta dello Sport. La prima tappa, 397 chilometri fino a Bologna.
1: Una bella passeggiata,
0: Si chiude con la vittoria di Dario Beni in 14 ore, 6 minuti e 15 secondi.
1: Ricordiamo
0: 117 anni fa.
1: Ricordiamo che la maglia è rosa perché la Gazzetta dello Sport è un giornale di color rosa.
0: Questo, bravissimo, eh? Ivo.
1: Ha vinto un italiano, maglia rosa un italiano. Ciccone.
0: Faremo lo sport più tardi.
1: Certo.
0: Comunque, ti ricordo, non abbiamo il tempo di fare.
1: No, ma mi hai detto, facendo il giornale radio, mi hai detto che sono, sono io l'esperto.
0: L'ho tolto di... perché lo dicevi tu, solo che è partita il classico finale. Sì, ma non ho dettaglio.
1: Comunque, complimenti al giurista.
0: Grazie.
1: Ah, questo è interessante perché nel 1917 tre pastorelli portoghesi, Francisco e Giacinta Marto e la loro cugina Lucia dos Santos, sostengono di aver avuto una visione della Vergine Maria alla cova da Iria, nei pressi di Fatima. La Madonna gli avrebbe dato appuntamento nello stesso luogo il giorno 13 dei sei mesi successivi. Succedeva 109 anni fa. È conclamato, eh? La Chiesa l'ha riconosciuto, quindi... Il cantante
0: musicale per l'appuntamento col mio medico.
1: No, lo so, è più facile più facile vedere.
0: Vado a Fatima anch'io perché mi
1: no,
0: sei...
1: è più facile anche vedere un extraterrestre. Che...
0: When the saint.
1: Non ce l'abbiamo.
0: Go marching in... Non c'hai.
1: Non ce l'abbiamo. L'ho cercato. Non ce l'abbiamo.
0: Ma la metti da lì, poi dopo la inseriamo.
1: Non ce l'abbiamo.
0: Cantante musicista Louis Armstrong incide in questo giorno nel 1938 in chiave Dixieland, il gospel, era un gospel tradizionale statunitense, When the Saints Go Marching In, brano che sarà pubblicato dalla Decca Records.
1: Beh,
0: nel, questo avviene nel 1938, dobbiamo andare un po' più veloce.
1: No, nel 50 bisogna dire. È italiana la vettura che vince la prima gara di Formula 1 di automobilismo sul circuito di Silverstone in Gran Bretagna. Viene vinto dal torinese Nino Farina alla guida della Alfa Romeo 158 davanti a altre due Alfa, quella di Luigi Fagioli a 2 secondi e 6 e Reg Parnell a 52 secondi. Quindi ecco perché hanno fatto la Alfa Romeo 158, perché è nuova, eh? È una nuova vettura dell'Alfa Romeo.
0: Nel 1958 Georges de Mestral, che è svizzero, ottiene il brevetto statunitense per l'invenzione del velcro, sistema di chiusura basato su differenti tessuti che a contatto restano agganciati. Era già stato depositato in Europa nel 55. Ricordo che il nome viene da velluto e crochet. Velure, crochet, praticamente due parole francesi, visto che è appunto in Francia che era stato prima depositato il brevetto.
1: 1965, negli studi della RCA di Hollywood, i Rolling Stones incidono il brano I Can Get No Satisfaction.
0: Dai.
1: Questo ce l'ho.
0: Boh.
1: A New York, no, 71 non ce l'ho.
0: No.
1: Contro ogni, no.
0: Oggi
1: è un disastro. Lo so.
0: Nel 1978 viene promulgata la legge 180 detta Basaglia, dal nome di Franco Basaglia, del promotore quindi della riforma psichiatrica. Il provvedimento era stato approvato in Parlamento il 10 maggio. Abolisce i manicomi e regolamenta il trattamento sanitario obbligatorio. Bravo Basaglia. 1978, 48 anni fa.
1: 1979, Gianni Rivera, uno dei simboli del calcio italiano, gioca la sua ultima partita da calciatore. L'incontro Lazio-Milan si conclude sul risultato di 1-1 e la presenza numero 501 di Rivera in Serie A.
0: 1985, a Oswego, nello stato dell'Oregon, Bruce Springsteen, di professione cantante, sposa Julian Phillips, che è attrice nonché modella e ha 25 anni.
1: La Apple nel 1991 computer distribuisce la versione 7.0 del sistema operativo per i propri elaboratori della serie Macintosh, il System 7. Nel 96 ce l'abbiamo questo qua, a tre anni dall'ultimo lavoro viene pubblicato Dove c'è musica, il settimo album del cantante Eros Ramazzotti.
0: E ma forse non lo troveremo.
1: No, ce l'abbiamo, è già in playlist. È già in
0: ti ricordo anche che nel 2012, secondo scienziati della Penn State University statunitense, esiste una forte correlazione tra la scomparsa di lingue e culture è la perdita di biodiversità. Interessantissimo. Il 50-90% delle lingue mondiali sparirà entro la fine del secolo. Ahimè.
1: Eh sì, perché ti inglobi e sparisce. Siamo arrivati?
0: Al 2012, ho letto in questo momento, se vuoi leggere qualcos'altro.
1: Beh, è per festeggiare i 20 anni di attività, il sito Accadde Oggi lancia un podcast quotidiano con i principali fatti del giorno del passato. Ogni puntata pubblicata tutti i giorni dell'anno fa scattare la mezzanotte. Dura circa 3 minuti, poche settimane fa. È il referente che noi usiamo per...
0: 1724, Louis XV pubblica una nuova legge che ordina che tutta la costruzione di edifici a Montreal dovrà essere in pietra. 1724.
1: Beh, sarebbe ora.
0: Ma nel 1873, ahimè, una catastrofe in una miniera di carbone a Drummond, maggio del 1873, in questo giorno, prima catastrofe mineraria in Nuova Scozia. 350 uomini e giovani erano all'interno della miniera al momento della catastrofe e ne moriranno, ahimè, parecchi per via di un'esplosione. Tra 60 e 70 moriranno. È uno dei peggiori disastri minerari del Canada. Nel 1917 viene inaugurata la Bibliothèque de Montréal, che non è quella che conosciamo adesso. Nel 1954 viene inaugurata invece, abbiamo concluso un accordo piuttosto tra Canada e Stati Uniti per la famosa via marittima del San Lorenzo. 1954, importantissima per il trasporto marittimo, certo. Ahimè, ha causato vari danni invece per le prime nazioni, questo lo aggiungo io. Nel 1998 per la prima volta viene nominata una donna a capo dell'opposizione ufficiale all'Assemblea Nazionale. Si tratta di Monique Gagnon-Tremblay, nota donna politica, ed è la prima volta nel parlamentarismo québécois che una donna è designata a tale posto come leader dell'opposizione ufficiale. Era deputata liberale lei. Nel 2004 viene, ahimè, chiusa l'azienda Whirlpool a Montmagny, e anche qui shock. Sono 626 operai che perderanno il posto di lavoro, quasi niente.
1: Tra l'altro la Whirlpool
0: era 137 anni che stava lì.
1: Tra l'altro la Whirlpool è quella che ha acquisito in Italia la Ignis.
0: Ormai sono due o tre produttori di elettrodomestici. Sì. Nel 2005 la principessa Margaret dei Paesi Bassi viene in visita in Canada. Ricordo a Ottawa, città che l'ha vista nascere durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 2009 vengono scelti due nuovi astronauti canadesi per le prossime operazioni della NASA e sono tutti e due molto conosciuti adesso. Uno si chiama David Saint-Jacques, che conosciamo bene, e l'altro è Jeremy Hansen, quello che è appena andato con Artemis. Fu scelto come astronauta nel 2009, nel momento in cui Jean Charest, stesso anno e stesso giorno, dà il via ai lavori del complesso La Romaine. La Romaine è un altro complesso idroelettrico a dir poco imponente. Nel 2013, parlando di astronauti, Chris Hadfield ritorna sulla Terra dopo una missione di 5 mesi a bordo della stazione spaziale. E poi il resto sono dei cantanti.
1: Una bella curiosità, via.
0: Non so se te la ricordi, non è una bella questa, però non posso dire. Vabbè, la bella è che l'interessante ce l'avevo all'inizio che non ho letto ed è questa. Nel 1637, siccome era inorridito dal fatto che le persone utilizzassero gli stuzzicadenti, si curavano i denti con i coltelli all'epoca, perché non c'era ancora lo stuzzicadente, è lui che, il cardinale Richelieu, che inventa il coltello da tavola, che all'epoca si usava solo come pugnale, non per la carta.
1: Sì, perché erano a punta.
0: Esatto. Quindi nel secolo precedente già Francesco I aveva lanciato la moda del piatto, che prima si mangiava tutti dalla ciotola tutti insieme, poi anche quella della forchetta. È arrivato dopo la forchetta.
1: Vedi che andare avanti frequentando le persone uno impara.
0: Noi abbiamo fatto le canucce in plastica, le abbiamo tolte, però ognuno fa quello
1: no,
0: che
1: ma
0: vuole.
1: Adesso sono tornate.
0: No.
1: In alcuni paesi, Stati Uniti.
0: In Canada ci sono quelle in
1: così.
0: Bambù.
1: In bambù. Che tagliamo il bambù per fare la casetta.
0: Non importa, bambù ce n'è di più che la plastica.
1: No, perché il bambù
0: qui
1: cresce molto più veloce.
0: Adesso critica anche
1: no,
0: le canucce di bambù.
1: Ma no, ma...
0: Nel 1977 la Chiesa Cattolica Romana approva un decreto che permette di riconoscere il matrimonio tra degli uomini, non tra uomini, poi degli uomini che hanno subito la vasectomia.
1: Ullalo.
0: Prima era vietato dalla Chiesa. Vabbè. Immaginati un po', perché non possono avere figli. Che ti sposi a fare? Ho finito.
1: Va bene. Qual proposta, tal risposta, del proverbio.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: A quanto già menzionato poc'anzi, ricordiamo, ahimè, c'è un incidente all'altezza di Sherbrooke per accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, che era già complicato in partenza. Per il resto, i rallentamenti già menzionati, siate prudenti e pazienti, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: A meno di 4 mesi dall'inizio della campagna elettorale, nulla è ancora deciso. Il Parti québécois e il Parti liberal di Québec sono in parità nelle intenzioni di voto e l'insoddisfazione nei confronti del governo della CAQ si sta attenuando a un mese dall'insediamento di Christine Fréchette, quanto rivela un sondaggio appena pubblicato condotto dalla società Synopsis per La Presse. Il PQ di Paul Saint-Pierre Plamondon e il PLQ di Charles Milliard si contendono la testa alla classifica con il 30% ciascuno dopo l'assegnazione degli indecisi. Poiché il partito sovranista domina tra gli elettori francofoni, vincerebbe comunque le elezioni se si tenessero. Oggi il PQ otterrebbe una solida minoranza o una risicata maggioranza di seggi all'Assemblea Nazionale, ha affermato Yuri Rivet, socio di Synopsis. Secondo il sondaggio condotto dal 7 al 10 maggio su 1000 intervistati, la coalizione Avenir Québec inizia a uscire dalla zona retrocessione, si posiziona ora al terzo posto con il 18%, distanziandosi dal Partito Conservatore del Québec, che l'aveva superata dopo le dimissioni di François Legault a gennaio. Il partito di Éric Duhem gode ora del sostegno del 13% degli elettori. Québec Solidaire si ferma all'8%. Una corsa a tre, se Paul Saint-Pierre Plamondon può ancora sognare il potere, è grazie al suo vantaggio tra i francofoni. Il suo partito raccoglie il sostegno del 38% di questi elettori, con un vantaggio di 15 punti percentuali sulla CAQ, 23%, il Partito Liberale del Québec è terzo con il 17%. Yuri Rivet osserva anche che la rinascita dei liberali si è verificata principalmente tra i non francofoni, dove la percentuale di elettori indecisi è diminuita. Il PLQ raccoglie il 70% delle intenzioni di voto in questo segmento dell'elettorato. La battaglia elettorale si preannuncia interessante nell'area del prefisso 450, nella grande regione di Québec, dove si profila effettivamente 3 contendenti. Nell'area del prefisso 450 il PQ è in testa con il 33%, tallonato dal PLQ 30%, con la CAQ leggermente indietro con il 22%. Nella grande regione di Quebec è il partito conservatore di Éric Duhem che raccoglie il maggiore consenso. In quest'area rimane un terreno fertile per le idee conservatrici, il partito è secondo con il 25%, 8 punti dietro il PQ. E la CAQ si attesta al 22%, mentre il PLQ raggiunge a malapena il 10%. Nel resto delle regioni il dominio del PQ è evidente, 37%. Il partito ha un vantaggio di 14 punti sulla CAQ e di quasi 20 punti sul PLQ. E infine sull'isola di Montreal non ci sono sorprese, il PLQ domina i sondaggi con il 56% delle intenzioni di voto, seguito da PQ e PSQ a pari merito con il 14%. Il Québec Solidaire supera qui anche la CAQ col 10% contro il 6%. La possibilità di un governo PQ è piuttosto probabile, ma non sta incrementando però il sostegno alla sovranità, afferma il sondaggio. Se si tenesse oggi un referendum, il sì per l'indipendenza del Quebec otterrebbe il 31% dei voti, dopo aver considerato anche qui gli indecisi. Pur mantenendo il vantaggio nei sondaggi e promettendo di indire un referendum nel suo primo mandato, il leader del PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, teme che il suo partito sia spiato dal governo federale, sostenendo che Ottawa lo abbia già fatto in passato. Se c'è una costante nella storia del PQ è che i leader e i funzionari eletti più influenti vengano spiati. Oggi, tuttavia, lo spionaggio si è evoluto perché la tecnologia digitale e gli smartphone lo rendono molto più facile rispetto a quando bisognava tenere un dispositivo di registrazione attaccato allo stomaco, ha dichiarato ieri in conferenza stampa all'Assemblea Nazionale. Il leader del PQ ha ammesso tuttavia di non aver prove che Ottawa stia attualmente spiando il partito sovranista. La verità è che non abbiamo i mezzi per verificarlo. Siamo vigili, abbiamo frammenti di informazione, ha affermato. Sappiamo che ogni decennio il governo canadese ha intrapreso azioni eticamente e legalmente discutibili per monitorare i funzionari eletti del PQ. Si sono spinti persino a sequestrare le nostre liste di iscritti e ad arrestare delle persone. Quindi lavoriamo consapevoli che questo è molto probabile, ha aggiunto il leader del PQ, che ha spiegato che durante le riunioni del partito i telefoni cellulari vengono riposti in borse di Faraday per proteggerli dallo spionaggio e portarli fuori dalla stanza. Il Ministero dell'Istruzione ha revocato le abilitazioni all'insegnamento di alcuni docenti appartenenti a una cricca dominante che avrebbero creato un ambiente di lavoro tossico presso la scuola elementare Bedford. Questi insegnanti, sospesi con stipendio per mesi, sono stati successivamente licenziati dal Centro dei Servizi Scolastici di Montreal. Si tratta di 11 insegnanti la cui abilitazione è stata revocata, lo ha dichiarato ieri il portavoce del Ministro dell'Istruzione Sonia Lebel. Le decisioni sono però oggetto di contestazione. Il portavoce si è rifiutato dunque di commentare ulteriormente la notizia, il rifiuto che si estende anche alla data di revoca delle abilitazioni. Ricordo che era stato indetta un'inchiesta dopo alcune affermazioni di ciò che stava avvenendo nella scuola Bedford, e il rapporto conclusivo indicava che gli 11 insegnanti formavano un clan dominante che esercitava una notevole influenza all'interno della scuola elementare di Côte des Neiges, che si manifestava anche in una mancata osservanza del programma di istruzione della provincia. Testimoni hanno riferito agli inquirenti che alcune materie non venivano insegnate o venivano insegnate in modo insufficiente e venivano trattate frettolosamente alla fine del trimestre, materie come scienza, tecnologia, etica, cultura religiosa e educazione sessuale. Il governo del Quebec intende assicurarsi la sua giusta quota delle centinaia di miliardi di dollari che Ottawa investirà in contratti di difesa, e a tal fine il governo francese dovrebbe annunciare oggi la nomina dell'ex CEO di CAE, Marc Parent, a inviato speciale per attrarre parte di questi investimenti nella provincia. Marc Parent, manager di comprovata esperienza nel settore aerospaziale, ha guidato per 15 anni l'azienda produttrice di simulatori di volo con sede a Montreal, è la persona ideale per questo incarico, secondo il ministro dell'economia Bernard Drainville, che ha sottolineato l'importanza per il Quebec di avere un inviato su questo tema, nonché la necessità che la diplomatica di carriera Louise Blair rappresenti la provincia nella rinegoziazione del trattato di libero scambio con gli Stati Uniti. Conosce praticamente tutto ciò che accade nel settore della difesa, non solo qui in Canada, ma in tutto il mondo. Conosce i CEO delle principali aziende fornitrici di equipaggiamento militare e vanta un'ottima

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Tutti gli attori del settore debbano contribuire alla sostenibilità della televisione che descrive come uno strumento essenziale nella società del Quebec. Questo strumento di promozione culturale rappresenta anche un'importante forza economica. Molti artigiani, tecnici, scrittori contribuiscono a questa ricchezza e credo che abbiano l'obbligo di fare il necessario per garantirne la sostenibilità, ha affermato Peladeau, che ritiene che alcune clausole dei contratti collettivi sindacali contribuiscano ad aumentare i costi di produzione, in particolare quella dell'Associazione dei Tecnici delle Immagini del Suono del Quebec. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. Attivati i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla nave da crociera Onius che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese poi deceduta sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16.30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, 2 morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih. Altri 4 morti e 3 feriti anche nella regione di Dnipropetrovsk. L'esercito russo, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 286 droni di Kiev, che invece attacca. Mosca sta ritardando lo scambio di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato da Trump. Il presidente americano, in volo verso Pechino, dove incontrerà domani il suo omologo cinese Xi Jinping, però torna ad ostentare ottimismo. Che ci crediate o no, la fine della guerra è molto vicina e raggiungeremo un accordo tra Russia ed Ucraina, dice Trump, che però ammette con Putin nessun accordo sul Donbass. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per una truffa da €500.000 di euro. 10 gli arresti nel blitz che ha scoperto una centrale telefonica nel cuore di Napoli.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale $1.60, valuta statunitense scambiata $1.37.
3: Previsioni del tempo.
1: 9 gradi all'esterno, percepiti a 7 in questo istante, in attesa di pioggia che adesso hanno posticipato verso le 10. Dovrebbero iniziare precipitazioni che proseguiranno tutta la giornata. Ombrello di rigore. 14 la massima oggi, sensazione di 12. Nella notte andiamo a 11, percepito a 9. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle 8. Ivan Stanis alla regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 13/5/2026.
4: 1967, l'Equipe 84, la prima con 29 settembre, un brano storicissimo. E poi ascolteremo Louis Armstrong, perché nel 1938 incide in chiave Disneyland il gospel tradizionale statunitense When Say Go Marching In. E poi abbiamo trovato anche Aretha Franklin, che riceve oggi il disco d'oro

per la sua versione di Bridge Over Troubled Water di Simon e Garfunkel. E poi ascolteremo anche Eros Ramazzotti, dove c'è musica, che perché nel 1996 esce in questo giorno l'album appunto Dove c'è musica, una dietro l'altra.

0: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.
1: Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.

0: A survivor came back.
1: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Fino al 13 maggio approfitta dei prezzi più bassi dell'anno. Yogurt naturale Fonecia 750 grammi, $1.88. Caffè in chicchi Lavazza, 1 kg, specialissimo, $19.99. Orata reale, pulita gratuitamente, 6,77 la libra. Confezione grande di mirtilli, 2,99. Petto di pollo disossato, 5,99 la libra.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi cari amici che siete all'ascolto, ma anche quelli che non sono all'ascolto ma che sono nati comunque il 13 di maggio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco, incluso ovviamente solamente per la giornata di oggi. Ariete, oggi entrate in scena senza chiedere il permesso a nessuno. La luna nel vostro segno vi rende presenti, veloci e difficili da fermare. Con Marte nel segno, che spinge ancora di più, la giornata è produttiva. Se non esagerate con i toni, vi fate capire subito, anche troppo. Toro, qualche distrazione di troppo vi sembra di avere tutto sotto controllo, ma qualcosa sfugge, soprattutto nei dettagli che di solito non vi scappano. Sole e Mercurio nel segno aiutano, ma non coprono la fretta. Meglio rallentare un attimo e verificare prima di procedere. Gemelli, la luna a favore vi rimette in movimento e vi aiuta a gestire meglio contatti, spostamenti e comunicazioni. Tornate rapidi, presenti, con quella facilità che vi distingue quando le cose girano. Incastrate più situazioni senza fatica apparente. Quando siete così, fermarvi è impossibile. Cancro, qualcuno vi mette alla prova e si vede subito. La luna in quadratura crea attriti e vi rende più sensibili alle reazioni degli altri. Marte dissonante non vi aiuta, rispondete di impulso e poi vi tocca sistemare. Meglio non prendere tutto sul personale, anche se vi viene spontaneo. Leone, la luna si sposta oggi a favore e lo avvertite subito. Tornate più attivi, più presenti e decisamente più reattivi. Marte, in aspetto favorevole, vi spinge ad agire senza pensarci troppo e stavolta funziona. Giornata utile per sbloccare alcune situazioni ferme da giorni. Vergine, vi muovete con più autonomia e meno interferenze esterne. Il sole, in aspetto favorevole, vi mantiene stabili e concentrati sulle cose pratiche. Senza pressioni dirette riuscite ad organizzare meglio e a chiudere ciò che avete iniziato. Quando non vi disturbano, rendete il doppio. Bilancia, la luna, Marte e Saturno in opposizione creano un clima piuttosto teso nei rapporti diretti. Basta poco per entrare in discussione anche su dettagli che normalmente ignorereste. Vi viene voglia di chiudere tutto e sparire? Non fatelo, ma nemmeno rincorrete chi non collabora. Scorpione, vi muovete senza grandi ostacoli, ma nemmeno con appoggi veri. Il Sole e Mercurio in opposizione restano un sottofondo fastidioso, soprattutto nei rapporti diretti. Qualcuno non capisce, qualcun altro finge di non capire. E voi ve ne accorgete subito, non è giornata da spiegazioni infinite. Più insistete, meno ottenete. Sagittario, finalmente tornate in pista come si deve. La Luna a favore, insieme a Marte e Saturno, vi dà slancio, concretezza e una direzione chiara. Avete voglia di fare sul serio e si vede. Se c'è un obiettivo da raggiungere, oggi fate passi avanti importanti. Anche gli altri iniziano a seguirvi. Capricorno, la luna in quadratura si fa sentire soprattutto nell'umore. Vi sentite meno disponibili, più critici e facilmente irritabili, soprattutto in ambito familiare. Non è una giornata da affrontare questioni delicate, meglio rimandare. Sul lavoro fate attenzione a non perdere la pazienza per dettagli di poco conto. Acquario, giornata vivace, dinamica e ricca di possibilità, con la luna a favore e il sostegno di Marte. Riuscite a fare molto più del previsto. Idee, contatti e occasioni si incastrano nel modo giusto. Se avete qualcosa da proporre o da avviare, questo è il momento. Anche nei rapporti siete più coinvolti e presenti. Pesci, il cielo vi sostiene sul piano pratico, ma nei rapporti resta una certa instabilità. Avete idee valide e intuizioni brillanti che possono portare risultati concreti. In amore però serve più cautela. Non tutto è come sembra e le parole possono essere fraintese. Meglio chiarire con calma.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Cielo prevalentemente nuvoloso, 8 gradi all'esterno percepiti a 5 con venti che soffiano da 17 a 26 km orari dal versante sud-est. Questa mattina dovrebbe iniziare a piovere probabilmente verso le 10-11 di questa mattina e proseguire nel corso di tutta la giornata. Una massima prevista di 14, sensazione di 12, nella notte andiamo a 11 percepito a 9. Prime pagine dei quotidiani di quest'oggi apre proprio sul sondaggio menzionato anche nel corso del nostro giornale radio stamattina. Rien n'est joué, la Presse Plus lo menziona, è stata proprio la Presse a organizzare questo sondaggio con la compagnia Synopsis, dove si mostra appunto che il Partito Québécois e il Partito Liberale del Québec sono praticamente a pari merito nelle intenzioni di voto dei Québécois, si parla del 30% cada uno, e c'è una leggera risalita anche della CAC da quando la Christine Fréchette ne ha preso le redini, secondo appunto questo sondaggio, tra l'altro realizzato a 4 mesi dalle prossime elezioni, e si parla comunque di importanti variazioni del sondaggio stesso in funzione della zona, della regione ovviamente, in funzione dell'appartenenza etnica e anche ovviamente in funzione delle decisioni che vengono prese, che verranno poi prese invece dai partiti per i loro programmi elettorali. Dettagli nella Presse Plus di questa mattina. Le Devoir si interroga su questo incontro al vertice USA-Cina. Que faut-il attendre du sommet Trump-Xi? Un articolo molto interessante. La visita è estremamente attesa, quella che sta per iniziare. È in volo attualmente Donald Trump verso Beijing, dove incontrerà appunto il presidente Xi Jinping. Le attese sono estremamente elevate, le aspettative, dovrei dire, non le attese, per la prima volta in più o meno un decennio che è un presidente statunitense va in Cina, nella Repubblica Popolare Cinese, per incontrare appunto il suo vis-à-vis. Il summit si svolgerà da oggi fino a venerdì e ha come obiettivo forse di calmare un po' la relazione tra le due più grandi economie del pianeta, anche se ci si interroga se, considerato il carattere dei due, ossia Donald Trump e Xi Jinping, se sarà possibile arrivare a tal fine. Vari esperti si pronunciano in questo articolo che domina la prima pagina delle Devoir di questa mattina. Le Journal de Montréal apre con la sconfitta dei Canadiens de Montréal. Non so se avete visto la partita, ma è stata praticamente una rete un po' strana quella che ha comportato la vittoria, una rondella lanciata da molto lontano che è rimbalzata sul fianco, sul muro laterale della pista di pattinaggio, per finire nella rete di Dobesh, il portiere dei Canadiens, in un modo abbastanza incredibile. Infatti lo Journal de Montréal titola così: battu par un but bizarre. In meno che si possa dire appunto che la rete in questione fosse strana, e si vede una fotografia che mostra Dobes veramente deluso da questa rete inattesa e soprattutto forse non troppo meritata, ma comunque la fortuna fa parte anche qui del gioco. Si parla di questo nuovo reparto di cui abbiamo già parlato, della polizia, nella prima pagina della Gazzetta di questa mattina. Un reparto dedicato ai più giovani, Police Unit Puts the Children First, non è un lavoro per tutti, bisogna dire. Alcuni detective della polizia preferiscono occuparsi di cose tipo traffico di droga, casi di frode, eccetera, ma quando si tratta di bambini e di abusi fisici o addirittura morte di bambini non è evidente per un poliziotto occuparsene. Per questo che è stata formata questa nuova questo nuovo modulo di inchieste, questo nuovo reparto di inchieste all'interno della polizia, dove le persone sono ovviamente formate in modo diverso. Prima pagina lo racconta la Gazzetta di questa mattina, un articolo, un soggetto che era già apparso ieri in un quotidiano francofono. E poi la domanda che si pone si poneva ieri il leader del partito québécois e che oggi si pongono in molti, è effettivamente se il partito québécois è sorvegliato o addirittura spiato dal governo federale o no. PQ leader says he fears Ottawa may be spying on sovereignists. Non sarebbe la prima volta. Sappiamo che la RCMP in precedenza ha realizzato delle inchieste tra virgolette più o meno legali sui membri del partito québécois. Era tutto partito all'epoca della FLQ e poi è proseguito con tutti coloro che promuovono l'indipendenza della provincia, visti in modo non necessariamente molto positivo da Ottawa. Ottawa che invece sarebbe vicino dal concludere un'intesa con l'Alberta per quanto concerne il famoso prezzo del carbone industriale o dei relativi effetti nocivi. Ottawa and Alberta near deal on industrial carbon prices, menziona il Globe and Mail di questa mattina, prezzo che sarebbe inferiore a quanto aveva preventivato l'amministrazione di Justin Trudeau, e in tal senso, anche se aumenta da 95 a 130 dollari alla tonnellata, sarebbe inferiore a quello che voleva imporre l'amministrazione precedente, e si può ancora una volta parlare di un ulteriore passo indietro per quanto concerne la protezione dell'ambiente da parte del nostro primo ministro, nuovo primo ministro Mark Carney. Ne parla la prima pagina del Globe and Mail con fotografia invece della giuria di Cannes quest'anno, una giuria di grande peso e rilievo, bisogna dire. C'è l'attrice Jane Fonda che sarà la presidentessa, poi Park Chan-wook, grandissimo regista, Demi Moore, Hei Aidara, insomma dei grandi nomi per giudicare i film quest'anno alla 79esima edizione del Festival de Cannes, che è stato inaugurato proprio ieri. Passiamo adesso al National Post, dove l'articolo che domina è una domanda e concerne il nuovo leader dell'Iran. Where is Iran's supreme leader? Alcuni dicono che è ferito in ospedale, altri dicono che è addirittura morto, altri dicono che è comunque introvabile, e tutti si interrogano su dove si trovi il nuovo leader spirituale, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, la cui foto è mostrata praticamente su un murale a Teheran. Pare che le informazioni che fornisce su come reagire al conflitto vengano fornite scritte su dei fogli a mano da una location completamente segreta e nascosta, e ovviamente anche ben protetta, perché nessuno sa dove si trovi. Passiamo adesso ai quotidiani italiani. Il Corriere della Sera anch'esso inaugura sull'incontro Trump-Daxi, minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale a Hormuz. Poi il rapporto debito-PIL, i nostri conti non tornano e la politica parla d'altro. Virus, controlli e nuovi contagi, gli esami inviati allo Spallanzani, l'OMS, 10 malati accertati, Parigi non si sa se il ceppo è mutato, analisi sul marittimo calabrese, verifiche su due casi a Milano e Messina, abbiamo sentito stamattina però dall'aggiornamento di ADN Cronos che sono tutti risultati negativi. Poi ciclismo, il giro a Prode in Calabria, la quarta tappa a Narvaez, prima pagina quindi del Corriere di questa mattina. Nella Repubblica di oggi anche qui la minaccia nucleare dell'Iran, se riparte la guerra lavoreremo all'atomica, è quanto affermano a Teheran, notizia non necessariamente incoraggiante. Trump vola in Cina per l'incontro con Xi, amici ma non abbiamo bisogno di loro. Poi virus, quarantena a Milano, il caso del paziente inglese, anche qui ricordo l'aggiornamento a DN Cronos tutto negativo. E poi la scure dell'Unione Europea sulla Biennale e anche Salvini sotto accusa. E infine, per quanto concerne il mondo sportivo, la Gazzetta apre su Coppa Mia alle ore 21 oggi, 15 di Montra, la finale della Coppa Italia Lazio-Inter all'Olimpico. Nerazzurri per il doblete, e sarebbe la decima Coppa Italia. Turam c'è, Sarri può dare la svolta alla stagione, dobbiamo crederci fino alla follia. Ed è tutto.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pesche $2.99 da libra, cosce di pollo $2.79 da libra, granita Baileys assortita, un litro $3.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Manic Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manic Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Nick di Manic Aluminum 648 1215. Manifattura Manic Aluminum, qualità e prezzi bassi 648 1215.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

Abbiamo ascoltato quando di Tony Renis, perché oggi Tony Renis compie 88 anni, nasce nel 1938. Adesso ascoltiamo La Bamba, perché nel 1941 riceve Valens, appunto nacque, ed è lui che ha lanciato questa bellissima canzone. 85 anni oggi avrebbe fatto, ahimè, scompare nel 1959. Ascolteremo anche Stevie Wonder, perché nasce nel 1950 ed oggi compie 76 anni.

Standa festeggia i suoi 64 anni di attività al servizio della clientela. Scoprite le grandi offerte speciali d'anniversario. Per la donna, veste estive 14,98. Troverete i pantaloni capri a solo $5,98. Sandali selezionati per donna a solo $29,98. Per l'uomo, magliette tipo polo a maniche corte 9,98. Per la casa, tovaglie per 6 a 8 persone a solo $8,98. Set di guanti per il forno e serviette a solo $4,98. Asciugamani in cotone a prezzi di risparmio. Tende in speciale 9,98 il pannello. Tra punta letto, una piazza in offerta 16,98. Servizio di piatti a metà prezzo a partire da $22,98. Visitate Standa, dove il risparmio è assicurato. 3253 Fleury Est Angolo Saint-Michel. Aperto la domenica dalle 10 alle 17. Aperto anche il lunedì, festa della regina.

Abbiamo anche ricordato Paolo Balabani, cantante, nasce nel 1953, compie oggi 73 anni e è arrivato a successo con questa canzone Hop Hop Saumarello.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Peggio di prima, ovviamente, siamo in piena ora di punta e il traffico è diventato ancora più intenso sia per il tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, ma devo dire che tutti gli approcci che provengono dal sud dell'isola sono al completo a quest'ora. Problemi anche per tutto il nord dell'isola, i suoi approcci ad eccezione della 25 a pagamento. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
0: Giornale radio CFMB 1280.
1: A meno di 4 mesi dall'inizio della campagna elettorale, nulla è ancora deciso. Il Parti québécois e il Partito liberale del Québec sono in parità nelle intenzioni di voto e l'insoddisfazione nei confronti del governo della coalizione Avenir Québec si sta attenuando a un mese dall'insediamento della nuova premier Christine Fréchette. Quanto rivela un sondaggio condotto dalla società Synopsis per la Presse Plus, il PQ di Paul Saint-Pierre Plamondon e il PLQ di Charles Milliard si contendono la testa della classifica con il 30% ciascuno dopo l'assegnazione degli indecisi. Poiché il partito sovranista domina tra gli elettori francofoni, vincerebbe comunque le elezioni se si svolgessero oggi. Il PQ otterrebbe una solida minoranza o una risicata maggioranza di seggi all'Assemblée nazionale, ha affermato Yuri Rivet, socio di Synopsis. Secondo un sondaggio condotto dal 7 al 10 maggio scorso su 1000 intervistati, la coalizione Avenir Québec inizia a uscire dalla zona retrocessione, si posiziona ora al terzo posto con il 18%, distanziandosi dal Partito conservatore del Québec che l'aveva superata dopo le dimissioni di François Legault a gennaio. Il partito di Éric Duhaime gode del sostegno del 13% degli elettori. Québec solidaire si ferma all'8%. Ma se Paul Saint-Pierre Plamondon può ancora sognare il potere è grazie al vantaggio tra i francofoni, dove il suo partito raccoglie il sostegno del 38% di tali elettori. Ricordo anche che invece il Partito liberale del Québec raccoglie il 70% delle intenzioni di voto tra i non francofoni, percentuale estremamente elevata. Pur mantenendo il vantaggio nei sondaggi e promettendo di indire un referendum sull'indipendenza del Québec nel suo primo mandato, il leader del PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, teme ora che il suo partito sia spiato dal governo federale, sostenendo che Ottawa lo abbia già fatto in passato. Se c'è una costante nella storia del Parti québécois è che il leader e i funzionari eletti più influenti vengono spiati. Oggi, tuttavia, lo spionaggio si è evoluto perché la tecnologia digitale e gli smartphone lo rendono molto più facile rispetto a quanto bisognava, a quando bisognava tenere un dispositivo di registrazione attaccato allo stomaco, ha dichiarato ieri in conferenza stampa all'Assemblée nazionale. Ha ammesso tuttavia di non avere prove che Ottawa stia attualmente spiando il partito sovranista. La verità è che non abbiamo i mezzi per verificarlo. Abbiamo frammenti di informazioni, ma sappiamo che ogni decennio il governo canadese ha intrapreso azioni eticamente e legalmente discutibili per monitorare i funzionari eletti del PQ. Si sono spinti persino a sequestrare le nostre liste di iscritti e ad arrestare persone. Quindi lavoriamo consapevoli che questo è molto probabile. Il leader ha spiegato che durante le riunioni del partito i telefoni cellulari vengono riposti in borse di Faraday per proteggerli dallo spionaggio e poi portati fuori dalle stanze. Il ministro dell'istruzione ha revocato le abilitazioni all'insegnamento di alcuni docenti appartenenti a una cricca dominante che avrebbe creato un ambiente di lavoro tossico presso la scuola elementare Bedford. Questi insegnanti, sospesi con stipendio per mesi, sono stati successivamente licenziati dal Centro Servizi Scolastici di Montreal. Si tratta di 11 insegnanti le cui abilitazioni sono state revocate, ha dichiarato un portavoce del ministro dell'istruzione Sonia Lebel. Poiché le decisioni sono oggetto di contestazione, il portavoce si è rifiutato però di commentare ulteriormente la notizia e di confermare se si estende anche alla data di revoca relativa a tali abilitazioni. Gli 11 insegnanti di origine nordafricana sono stati sospesi con retribuzione dall'ottobre 2024. C'è stata un'inchiesta che ha rivelato tra le altre cose che alcune materie non venivano insegnate o venivano insegnate in modo insufficiente, trattate frettolosamente alla fine del trimestre, modo particolare scienze e tecnologia, etica, cultura religiosa ed educazione sessuale. Il governo del Quebec intende assicurarsi la sua giusta quota delle centinaia di miliardi di dollari che Ottawa investirà in contratti di difesa e a tal fine l'amministrazione Fréchet dovrebbe annunciare oggi la nomina dell'ex CEO di CAE, Marc Parent, a inviato speciale per attrarre parte di questi investimenti nella provincia. Marc Parent, manager di comprovata esperienza nel settore aerospaziale, ha guidato per 15 anni l'azienda produttrice di simulatori di volo con sede a Montreal ed è la persona ideale per questo incarico, secondo il ministro dell'economia Bernard Drainville. Conosce praticamente tutto ciò che accade nel settore della difesa, ha detto, non solo qui in Canada ma in tutto il mondo. Conosce i CEO delle principali aziende fornitrici di equipaggiamento militare e vanta un'ottima rete di contatti tra generali e capi di stato maggiore. Una battaglia a volte aspra tra le province. Ricordo che nel biennio 2023-2024 il governo federale ha speso 4 miliardi di dollari in Quebec per la difesa, pari a circa il 19% della sua spesa totale. Con Ottawa che lancerà una nuova strategia quest'inverno e investimenti federali che potrebbero raggiungere quasi 500 miliardi di dollari entro il 2035, Drainville insiste sul fatto che la provincia farà tutto il possibile per massimizzare i benefici di questo significativo cambiamento. Con Bombardier, Bell Textron, il cantiere navale di Davie e tutte le altre aziende del Quebec già operative nel settore militare, assicurarsi il 22% dei contratti federali, equivalente al peso demografico del Quebec in Canada, è il minimo, secondo il ministro Drainville. Il Quebec conta già 430 aziende del settore della difesa che impiegano 8.500 persone, ma appena l'1% della produzione del Quebec è dedicata alle armi letali. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Zero casi confermati extra focolaio della nave Ondius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia, ribadisce una nota del Ministero della Salute, mentre oggi alle 15 il ministro Schillaci risponderà al question time alla Camera.
4: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran, lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo e vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: A verbale nel 2008, ma tornò sul luogo del delitto, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione nel suo racconto. Kate Middleton torna in Italia e questa volta ha scelto Reggio Emilia, famosa nel mondo per i suoi asili modello. Si tratta del primo viaggio della principessa di Galles dopo la sua malattia.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,60, dollaro statunitense scambiato a 1,37.
3: Previsioni del tempo.
2: Per il momento nuvole che dovrebbero portarci precipitazioni piovose a partire più o meno dalle 10 di questa mattina. Attualmente abbiamo 8 gradi percepiti a 5, si va a 13 come massima, la sensazione sarà di 11, la minima la notte prossima invece sarà 11 con una sensazione di 9. 90% le possibilità di precipitazioni anche per la giornata di domani. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle 9. Ivan Estanin alla regia, Silvio metto al microfono per il vostro risveglio di questo 13 maggio 2026. Oggi è mercoledì.
4: Roy Paci, fiesta totale.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Rondelle e tentacoli di calamari selvaggi, 800 grammi a 12,99. Sperlani selvaggi dal Perù, una libbra a 6,99. Pomodori italiani a pezzi, delizia, 398 ml, 99 centesimi. Costolette di maiale a 4,49 la libbra.
0: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pesche $2.99 la libra, cosce di pollo $2.79 la libra, granita Baileys assortita, un litro $3.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
4: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Saint-Léonard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Saint-Léonard, Toiture Unique.
5: Lo sport.
6: Dimmi, allora.
5: Allora, iniziamo con... cosa vuoi iniziare?
6: Con il calcio.
5: Calcio, beh, c'è la finale oggi alle 15 per la Coppa Italia. Lazio-Inter, ricordo la partita, o Inter-Lazio, fate vobis. Comunque si svolge all'Olimpico di Roma, quindi. È forse un pubblico parzialmente anti-Inter, ma comunque staremo a vedere poi cosa succederà.
6: Altro... Ma come mai non lo fanno su un campo neutro?
5: Non lo so.
6: Ah no, perché la decidono prima dove
5: penso di far sì. Finire. Esatto, penso di sì. Comunque, parlando di Roma, il derby di Roma e le gare Champions slittano a lunedì. Sì. È stato confermato.
6: Sì, perché...
5: anche se la Lega non è d'accordo, pare. Comunque, per farle giocare tutti insieme, no? Cos'è la ragione che...
6: Perché c'è anche il torneo, che domenica c'è il torneo di tennis e da quando c'è Sinner sposta migliaia e migliaia di persone e c'è troppo...
5: Eh sì, perché a Roma anche quello.
6: Esatto, c'è troppo...
5: Infatti.
6: Da quando il tennis è arrivato Sinner sposta masse un po' troppo importanti e potrebbe causare veramente dei problemi a Roma,
5: Vabbè, quindi,
6: va bene, senti, speriamo, vi auguro che il doblete possa...
5: Che sia una bella partita.
6: Beh, siete favoriti, voglio dire, alla fine.
5: Beh, la Lazio non è una squadretta,
6: Sì, però...
5: Sarri comunque ha portato la squadra anche a dei buoni livelli.
6: Io non
5: faccio più pronostici, ormai sono d'accordo... col console Fortunato Mangiola dopo aver fatto il mio pronostico l'anno scorso, infatti l'ho incontrato al festival dei cortometraggi, ci siamo stretti la mano facendoci gli auguri per lo studio e non diciamo altro. Staremo a vedere.
6: È ora che vinciate qualcosa.
5: Abbiamo vinto lo scudetto.
6: Lo scudetto è normale.
5: Parlando dello scudetto, le prossime partite comunque, adesso vediamo quando le giocheranno, ma domenica dovrebbe giocarsi alle 12.30 ora di Montra Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli. E poi, come dicevamo, Roma-Lazio ovviamente posticipata, mentre alle 15 ora di Montreal gioca Inter-Verona. staremo a vedere, come ti dico, ci sono le altre che seguono anche alle 20:45.
6: Abbiamo tempo,
5: vabbè, facciamo domani. Hai ragione, siamo solo.
6: Senti, mercoledì. Abbiamo parlato di Roma, siamo arrivati ai quarti di finale, agli ottavi di finale, e oggi scenderanno in campo alle 9, cioè fra mezz'ora, Rud e Kachanov. E poi alle 14:30 il nostro D'Arteri, che ha battuto Zverev, che si è lamentato per il terreno. Non so su che terreno giocasse D'Arteri, voglio dire, il terreno è uguale per tutti. Ma quando il numero 3 perde col numero 58...
5: Poi non è che serve, anche io continuo a lamentarmi di Papineau tra Belonger e Senzotti, che non hanno fatto niente. Quindi hai voglia di lamentarti del terreno. Sono i buchi, sono i buchi.
6: No, lui dice che c'è troppa terra. Ah. Effettivamente...
5: Qui invece non c'è abbastanza asfalto, ovviamente. Ognuno ha i suoi problemi.
6: No, effettivamente nel tennis quando c'è troppa terra la pallina assume altre, sì, diventa più umida.
5: Ma di solito lo fa per i due giocatori, non lo fa per uno solo.
6: Esatto, infatti tutti gli dicono: cosa stai dicendo? Sei uno 0-8, stai zitto.
5: Voilà.
6: Domani si giocherà l'altra l'altra quarti di finale, che sono Sinner contro Rublev. E Martin Laudaluce contro Medved. Allora, Sinner, a parte che ha vinto 31 match consecutivi, eguagliando Djokovic. E poi hanno fatto, ormai col computer, con i sistemi, stanno dando delle misurazioni incredibili. Lui passa di media... Attenzione. La pallina sopra la rete, cioè sopra la rete, dal terreno a dove passa la pallina, ha una media di 1,21 m.
5: Sì. Più o meno la mia altezza, comunque.
6: Esatto.
5: Se vogliamo vedere la tua.
6: Esatto. No, ma il bello è che il secondo, che è Federer, di media passava a 1,45 m, 1,50 m quasi.
5: Più è vicina alla rete, più è difficile da prendere, quello che mi stai dicendo.
6: Sì, right? Perché tu colpisci più alto, quindi hai più...
5: Io no, lui.
6: Lui, sì. E quindi chi riesce a colpire più alto, innanzitutto aumenta la velocità di circa 14 miglia all'ora. Addirittura Nadal passa a 2,30 m. E Alcaraz a 1,90 m, qualcosa del genere. Quindi Sinner è un fenomeno anche lì. È l'unico che riesce a passare a 1,22 m di media, Vuol dire che... Va bene.
5: Bene.
6: No,
5: affascinante.
6: Affascinante, sì, certo. Il Giro d'Italia. Ieri ha vinto... Ciccone, l'italiano Ciccone, era la prima tappa che si svolgeva in Italia dopo aver fatto mezzo giro.
5: Sei il parente di Nicola?
6: Infatti, cantante. Ciccone.
5: Lo chiederemo. Giulio Nicola, Ciccone. Se sei all'ascolto, è parente tuo, facelo sapere.
6: Giulio Ciccone, scusa. E il secondo è...
5: C'è anche un ministro qua che si chiama Ciccone.
6: So. Sì, è un cognome... abbastanza frequente in Italia. Secondo lo svizzero Christen, terzo il tedesco Stock, e poi il primo italiano è Pellizzeri al sesto posto e Filippo Zana e Damiano Caruso dodicesimi e tredicesimi. Oggi si svolge la quinta tappa del Giro d'Italia, prende il via da Praia a Mare. Prendere il via da Praia a Mare.
5: Ma io non prenderei neanche via, rimarrei lì comunque, poi ognuno fa quello esatto. Che vuole.
6: Hanno un dislivello di 4.100 metri, quindi è una bella salita, tra la Calabria e la Basilicata. Il via è stato dato alle mezzogiorno e quarto, alle 6 e quarto del mattino da noi, e sono 220 chilometri. Questo è in un'intervista Ciccone ha detto: ma sognare non costa niente.
5: Vero, anch'io sogno, dico,
6: chi?
5: Non costa niente.
6: Sogni.
5: Vabbè.
6: Senti, per lo sport italiano, beh, italiano, mondiale, è questo.
4: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Salionar, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514-952-8648.
5: Una buona e una brutta notizia per l'hockey. La brutta notizia ovviamente la sconfitta dei Canadiens ieri a Montreal, Sabre 3 Canadiens 2. Bisogna di 2, l'ho detto in francese. Bisogna dire che una delle reti è stata proprio incredibile,
6: ha tirato,
5: ha colpito il muro laterale, è rimbalzato in un modo balordo e gli è passata di fianco al povero portiere Dobesch, che proprio non se l'aspettava, e alla fine si è rivelata poi la differenza, perché è una rete che in più per loro rispetto ai Sabre.
6: Io ho avuto il problema lì così, ho avuto un attimino di distrazione.
5: Si è addormentato, proprio sulla rete. Bisogna dire comunque, io ho visto anch'io parte della partita e...
6: Ma
5: i Sabre giocavano ieri, sì. Hanno iniziato veramente bam bum.
6: Sì, sono andati anche in vantaggio.
5: Hanno detto un attimino qua basta pigliarsi 5-6 reti a botta. Vabbè, speriamo in bene, adesso si ritorna a Buffalo, per la prossima partita.
6: Speriamo.
5: Partita che avrà luogo alle 19 domani.
6: E ti dirò una cosa, nella Hit Parade francese,
5: c'è una canzone sui Canadiens?
6: Sì, è prima addirittura in classifica. Debut si chiama.
5: L'altra invece buona notizia, buona per loro, un po' meno per me, perché ieri ho dovuto andare a Laval, c'era un traffico che mi diceva ma che cavolo
6: ma
5: succede?
6: A fare,
5: sono andato, avevo cose personali da fare, ma il problema è che sono andato a un'ora in cui non doveva, teoricamente, o comunque doveva essere smaltito il traffico, e mi sono bloccato per ore. Poi
6: quindi
5: ho capito,
6: a mezzanotte e mezzo.
5: Perché c'era la partita della Victoire del Centre di Centre-Bell. E io no, non lo sapevo.
6: Lo
5: infatti
6: sapevo,
5: mi sono
6: perché le
5: bloccato.
6: Due ragazze che abitano vicino a casa mia le ho viste anche ieri.
5: Ecco.
6: Uscire con
5: io,
6: la maglia.
5: Non sapendolo, sono rimasto bloccato. Comunque hanno vinto questa la Victoire a Gagné. 2-1 contro i Frost, quindi Victoire in finale, signore e signori. La squadra femminile di hockey è in finale.
6: Bene.
5: Speriamo che porti bene, come dice Ivan.
6: Sarebbe un bel doublete.
5: Sarebbe un bel doublete. Poi volevo anche aggiungere una tragedia per un giocatore della NBA, Brandon Clark di Vancouver, che adesso giocava con i Grizzly di Memphis, è morto all'età di 29 anni.
6: Beh, è successo ieri. Un paio di giorni fa, mi sembra.
5: Ieri alle 15:32 è stata data la notizia.
6: Allora è scomparso l'altro ieri.
5: Quindi ovviamente non è stata precisata la causa, si sa solo che è deceduto, una tragedia.
6: Insomma, 28 anni è una tragedia.
5: 29.
6: Pazzesco.
5: Così è. Poi l'altra notizia, sempre locale, per la MLS: Lionel Messi ha raddoppiato lo stipendio. Può far piacere, adesso che eri preoccupato per...
6: No, va bene, non
5: andrà
6: problema.
5: Anche lui da Liquidazione Maria a comprare i prodotti alimentari.
6: L'ho visto a Ikea settimana
5: scorsa
6: io.
5: No, Lionel Messi ha raddoppiato, adesso è 25 milioni di dollari US, cioè corrisponde a 34 milioni di dollari CAN. O CAD, se preferite. Va bene anche in canadese adesso, non stiamo...
6: Ronaldo tra l'altro è preoccupato.
5: Perché?
6: Perché la squadra di Mancini l'ha battuto in finale, c'è stata la partita e ha preso il gol al 98esimo su una papera incredibile del portiere e rischia di non vincere il campionato. Quindi Ronaldo è un po' preoccupato.
5: Vabbè, poi cosa ti posso dire ancora? Le Rays hanno vinto ancora contro i Blue Jays. So che...
6: Vabbè, grazie.
5: Baseball è la tua passione, quindi non voglio perdere questo risultato.
6: No.
5: E diciamo, per l'essenza dello sport e tutto, avete ascoltato ieri l'amico Vittorio con tutte le informazioni, quindi non aggiungiamo altro.
6: Aggiungiamo solo Gloria.
5: La canzone, spero.
6: La canzone, okay. Sì.
5: No, perché hanno perso i Canadiens.
6: Non lo so, però non si sa mai.
5: Okay.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
1: Standa festeggia i suoi 64 anni di attività al servizio della clientela. Scoprite le grandi offerte speciali d'anniversario. Per la donna, veste estive 14,98. Troverete pantaloni capri a solo $5,98. Sandali selezionati per donna a solo $29,98. Per l'uomo, magliette tipo polo a maniche corte $9,98. Per la casa, tovaglie per 6 a 8 persone a solo $8,98. Set di guanti per il forno e serviette a solo $4,98. Asciugamani in cotone a prezzi di risparmio. Tende in speciale $9,98 il pannello. Trapunta letto, una piazza in offerta $16,98. Servizio di piatti a metà prezzo a partire da $22,98. Visitate Standa, dove il risparmio è assicurato. 3253 Fleury Est Angolo Saint-Michel. Aperto la domenica dalle 10 alle 17. Aperto anche il lunedì, festa della regina.

Ed eccoci giunti al nostro appuntamento con la Hit Parade internazionale, brani più gettonati sul mondo, sul lato francofono, anglofono e ovviamente anche in Italia. Andiamo con ordine, inizio subito con le prime tre canzoni, scende in terza posizione, ne perde due di posti, era primo la settimana scorsa, Puisqu'il faut di JF Posé.

In seconda posizione si ritrova il brano che era primo la settimana scorsa, William Cloutier e Zach Chico. Il brano si titola era secondo la settimana scorsa. Era secondo, sì. Où on dansait autrefois, William Cloutier e Zach Chico. Bien.

Ed è in prima posizione un brano dedicato ovviamente ai Canadiens de Montréal, ex gruppo e un vecchio successo dei Loco Locas dal titolo Le But.

La Saint-Flanelle che ieri, ahimè, è stata sconfitta. Le Bu lo collocasi in prima posizione questa settimana, seguito da Où on danse autrefois, William Cloutier e Zach Chicot. Chiude il terzo posto JF Posé con il brano Puisqu'il faut. Andiamo a vedere adesso cosa è successo durante la settimana per i brani più gettonati sul fronte anglofono. Beh, in terza posizione, signore e signori, ritroviamo un brano che era scomparso da un po' di tempo e che appunto si ritrova in terza posizione nuovamente. È sempre lui, Alex Warren con Ordinary.

In seconda posizione, anche lì ritroviamo un brano che era sceso durante le ultime settimane, e si tratta di Bruno Mars, I Just Might.

0: Subodisco.
1: In Italia gli album adesso, Michael Songs from the Motion Picture, OST di Michael Jackson in quinta posizione, Tutta vita sempre di Holly al quarto posto, Tutto è possibile, Geolier in terza posizione, Nerissima di Nerissima Serpe al secondo posto, ed è in prima posizione l'album di Shiva dal titolo Vangelo. Per i singoli che ci interessano più da vicino, Tu mi piaci tanto di Saif in quinta posizione, Obsessed, Shiva e Anna al quarto posto, La testa gira, Fred De Palma, Anita e Amy Skilla in terza posizione, Bad Bad Bad di Shiva e Geolier al secondo posto, e sono sempre primi loro Samurai J e Vito Salamanca con Ossessione.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Malgrado si sia giunti alle 9 del mattino, il traffico è ancora pesante, ancora per giungere anche a Montreal dal nord e dal sud dell'isola. Andiamo con i dettagli. Il tunnel è bloccato in entrambe le direzioni, il ponte Jacques Cartier è tutto al completo. È migliorata un po' la situazione per Samuel de Champlain, è decisamente scorrevole il ponte Victoria, mentre è tutto bloccato ancora sia Jacques Cartier che il ponte Mercier. Dal nord dell'isola, rallentamento importante per la 13 all'altezza della 4:40 ancora a quest'ora, poi dalla 520 per la 20, questo per il traffico sulla 20. La 15 è lenta all'altezza della Metropolitane, dove c'è anche un incidente subito dopo le Champs-Jardins di Rockland, dove si incontra appunto la 15 sud con la 40 direzione ovest, che è bloccata da Saint-Léonard. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: A meno di 4 mesi dall'inizio della campagna elettorale, nulla è ancora deciso. Il Parti québécois e il Partito liberale del Québec sono in parità nelle intenzioni di voto e l'insoddisfazione nei confronti del governo della coalizione Avenir Québec si sta attenuando a un mese dall'insediamento di Christine Fréchette, è quanto rivela un sondaggio condotto dalla società Synopsis per la Presse. Il PQ di Paul Saint-Pierre Plamondon e il PLQ di Charles Milliard si contendono la testa della classifica col 30% ciascuno dopo l'assegnazione degli indecisi. Poiché il partito sovranista domina tra gli elettori francofoni, vincerebbe le elezioni se si tenessero oggi. Il PQ otterrebbe una solida minoranza o una risicata maggioranza di seggi all'Assemblea nazionale, afferma Yuri Rivet, socio di Synopsis. Secondo un sondaggio condotto appunto dal 7 al 10 maggio su 1000 intervistati, la coalizione Avenir Québec inizia a uscire dalla zona retrocessione, si posiziona al terzo posto con il 18%, distanziandosi dal Partito conservatore del Québec, che l'aveva superata dopo le dimissioni di François Legault a gennaio. Il partito di Éric Duhem gode del sostegno del 13% degli elettori, Québec solidaire si ferma all'8%. E pur mantenendo il vantaggio nei sondaggi e promettendo di indire un referendum sull'indipendenza della provincia nel suo primo mandato, il leader del Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon teme che il suo partito sia spiato dal governo federale, sostenendo che Ottawa lo abbia già fatto in passato. Se c'è una costante nella storia del PQ è che i leader e i deputati eletti più influenti vengono spiati. Oggi tuttavia lo spionaggio si è evoluto perché la tecnologia digitale e gli smartphone lo rendono molto più facile rispetto a quanto bisognava tenere un dispositivo di registrazione attaccato allo stomaco, ha dichiarato ieri in conferenza stampa all'Assemblea nazionale. Il leader del PQ ha ammesso tuttavia di non avere prove che Ottawa stia attualmente spiando il partito sovranista. La verità è che non abbiamo i mezzi per verificarlo, siamo vigili, abbiamo frammenti di informazioni, sappiamo che ogni decennio il governo canadese ha intrapreso azioni eticamente e legalmente discutibili per monitorare i funzionari eletti del PQ. Si sono spinti persino a sequestrare le nostre liste di iscritti e ad arrestare persone, quindi lavoriamo consapevoli che questo sia molto probabile, ha aggiunto il leader del PQ, che ha spiegato che durante le riunioni del partito i telefoni cellulari vengono riposti in apposite borse di Faraday per proteggerli dallo spionaggio e portati fuori dalle stanze. Il ministro dell'istruzione ha revocato le abilitazioni all'insegnamento di alcuni docenti appartenenti a una cricca dominante che avrebbero creato un ambiente di lavoro tossico presso la scuola elementare Bedford. Questi insegnanti, sospesi con stipendio per mesi, sono stati successivamente licenziati dal Centre des Services Scolaires de l'Île de Montréal. Ieri un portavoce del ministro dell'istruzione, Sonia Lebella, però ha confermato che le decisioni sono oggetto di contestazione e si è rifiutato di commentare ulteriormente la notizia, rifiuto di commentare che si è esteso anche alla data di revoca di tali abilitazioni. Gli 11 insegnanti di origine nordafricana erano stati sospesi con retribuzione nell'ottobre 2024. Il rapporto conclusivo dell'inchiesta, che è stata appunto domandata, indicava che gli 11 insegnanti formavano un clan dominante che esercitava una notevole influenza all'interno della scuola elementare di Côte des Neiges e alcune materie non venivano insegnate o venivano insegnate in modo insufficiente o trattate frettolosamente alla fine del trimestre come scienze e tecnologia, etica e cultura religiosa ed educazione sessuale. Il governo del Quebec intende assicurarsi la sua giusta parte e la sua giusta quota delle centinaia di miliardi di dollari che Ottawa intende investire in contratti di difesa. A tal fine l'amministrazione Fréchet dovrebbe annunciare oggi la nomina dell'ex CEO di CAE, Marc Parent, a inviato speciale per attrarre parte di questi investimenti nella provincia. Marc Parent, manager di comprovata esperienza nel settore aereo-spaziale, che ha guidato per 15 anni l'azienda produttrice di simulatori di volo con sede a Montreal, è la persona ideale per questo incarico, secondo il ministro dell'economia Bernard Drainville. Conosce praticamente tutto ciò che accade nel settore della difesa, non solo qui in Canada ma in tutto il mondo. Conosce i CEO delle principali aziende fornitrici di equipaggiamento militare e vanta un'ottima rete di contatti tra generali e capi di Stato maggiore. Nel biennio 2023-2024 il governo federale ha speso 4 miliardi di dollari nel Quebec per la difesa, pari a circa il 19% della sua spesa totale. Con Ottawa che lancerà una nuova strategia quest'inverno e investimenti federali che potrebbero raggiungere quasi 500 miliardi di dollari entro il 2035, Drainville insiste sul fatto che la provincia farà tutto il possibile per massimizzare i benefici di questo significativo cambiamento, con Bombardier, Bell Textron, il cantiere navale di Davie e tutte le altre aziende del Quebec già operative nel settore militare, assicurarsi il 22% dei contratti federali, equivalente al peso demografico del Quebec in Canada, è il minimo, secondo il ministro Drainville. Il Quebec, ricordo, conta già 430 aziende nel settore della difesa che impiegano 8.500 persone, ma appena l'1% della produzione della provincia è dedicata alle armi letali. E il presidente amministratore delegato ad interim del gruppo TVA, Pierre-Carl Péladeau, lancia un allarme sul futuro dell'emittente privata. Secondo lui la sopravvivenza del settore dipende dalla collaborazione di tutto il comparto televisivo per garantire la sostenibilità delle emittenti private. Avremo difficoltà a rinnovare le nostre serie televisive, c'è un pericolo reale, ma lo diciamo già da tempo, ha affermato in un'intervista. Ritiene che tutti gli attori del settore debbano contribuire alla sostenibilità della televisione, che descrive come uno strumento essenziale nella società del Quebec. Questo strumento di promozione culturale rappresenta anche un'importante forza economica. Molti artigiani, tecnici, scrittori contribuiscono a questa ricchezza e credo che abbiano l'obbligo di fare il necessario per garantirne la sostenibilità, ha affermato Péladeau, che ritiene che alcune clausole dei contratti collettivi contribuiscano ad aumentare i costi di produzione, in particolare quelli dell'Associazione dei Tecnici dell'Immagine e del Suono del Quebec. È necessario un certo numero di persone, un regista, un aiuto regista, un secondo aiuto regista, un addetto al catering, un certo livello di truccatori, eccetera. Sono questi livelli minimi di personale a essere restrittivi, il che significa che potrebbero esserci troppe persone sul set con conseguente aumento dei costi, ha spiegato Péladeau, che affermando che il 30% dei costi di produzione è legato proprio alla AQTIS. Ritiene pertanto necessario rivedere le pratiche attuali e collaborare maggiormente con i produttori, in particolare attraverso deroghe regolamentate. Tutti devono dare il loro contributo, scusate il linguaggio, se si guarda il budget di una produzione televisiva ci sono 750 voci di spesa. Tutti questi elementi devono essere rivalutati perché il sistema attuale non funziona quando l'unica opzione rimasta all'emittente è dire di no a una produzione. In questo scenario tutti perdono, ha aggiunto. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: In apertura la notizia del ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, scomparsi dal Piacentino il 20 aprile e ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, dove era stata rinvenuta l'auto della donna. Lo ha comunicato la procura di Piacenza. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute e in un contesto abitativo adeguato. La procura però non intende rendere noto il luogo in cui Sonia Bottacchiari è stata rintracciata. La donna avrebbe espresso preoccupazione nel caso in cui venisse scoperto il posto in cui si era rifugiata, prospettando anche la possibilità di rendersi nuovamente irreperibile. Il Medio Oriente è di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani in Libano, a sud di Beirut. I bombardamenti proseguono, nonostante sia in vigore un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo. Nemmeno un granello di polvere sarà portato fuori dal nostro paese, ha detto il vice comandante della marina iraniana, che poi ha minacciato gli Stati Uniti. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio Meloni torna nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei diversi gruppi parlamentari, conti pubblici ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. E stamani invece audizione dei ministri di esteri e difesa. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato il ministro della difesa Crosetto. Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: $1.37.
2: Previsioni del tempo.
1: Cielo prevalentemente nuvoloso. 8 gradi percepiti a 5, ricordo che la massima oggi sarà di 13 gradi percepiti a 11, ma pioverà tutto il giorno, pioggia che dovrebbe iniziare intorno alle 10 di questa mattina, proseguire per tutta la giornata, anche nel corso della notte, inclusa la giornata di domani. Massima l'ho detta, la minima la notte prossima 11, sensazione di 9. Ricordo che domani sarà piovoso 14, poi ritorno di condizioni più soleggiate, è un bel fine settimana, anche quasi caldo, oserei dire, sabato soleggiato 21, domenica ancora più soleggiato 19, lunedì per la giornata festiva anche lì si parla di 21 gradi centigradi per quanto concerne la giornata, con un maggior manto nuvoloso. I prossimi appuntamenti con l'informazione a CFMB sono dall'Italia alle 13, poi nuovamente alle 16 e alle 17.

0: Ivana Stennis alla regia, Silvia Vetta al microfono per questo risveglio del 13 maggio 2026.
1: Buona domenica.
0: Anche a te.
1: Grazie.
0: Parti?
1: No.
0: Ah, sei qui anche domani? Ah, va bene, ok.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Gamberi dell'Argentina, 2 libbre a 24,99. Cassa di tilapia nera intera, 5 libbre a 14,99. Olive italiane Bella, 960 ml a 7,99. Passata di pomodoro rosso Gargano, 660 ml, 6 per 12,99. Prosciutto crudo San Daniele, 100 grammi a 3,99.
0: Mercato United Seafood. Scoprite la differenza.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
0: Standa festeggia i suoi 64 anni di attività al servizio della clientela. Scoprite le grandi offerte speciali d'anniversario. Per la donna, veste estive 14,98. Troverete pantaloni capri a solo $5,98. Sandali selezionati per donna a solo $29,98. Per l'uomo, magliette tipo polo a maniche corte 9,98. Per la casa, tovaglie per 6 a 8 persone a solo $8,98. Set di guanti per il forno e serviette a solo $4,98. Asciugamani in cotone a prezzi di risparmio. Tende in speciale 9,98 il pannello. Trapunta letto, una piazza in offerta 16,98. Servizio di piatti a metà prezzo a partire da $22,98. Visitate Standa, dove il risparmio è assicurato. 3253 Fleury Est Angolo Saint-Michel. Aperto la domenica dalle 10 alle 17. Aperto anche il lunedì. Festa della Regina.
3: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
0: Ciliegie rosse $1,99 la libra. Salsiccia casalinga dolce o piccante $5,49 la libra. Formaggio lupa $13,99 la libra. Pasta reggia 2 per $3.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
0: Anguria circa 60, 9,99. Costato di vitello nutrito a cereali 12,99 la libra. Mozzarella dal Molise 100 grammi 2 per $5. Passata Mutti 680 ml $2,99.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: cercate un'aria condizionata. Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre, con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux et Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
1: Margherita, pane e pizza di qualità, il gusto della tradizione. Una ricetta unica, Margherita, che bontà!
4: Volete un prato verde sano? Affidatevi a Pelouse 5 Étoiles. Con oltre 35 anni di esperienza, sono gli specialisti. Concime, controllo delle erbacce, prevenzione dei vermi bianchi e consigli utili per un giardino impeccabile. Servono la Val Sanionare e RDP. Chiamate subito per un'estimazione gratuita al 450-666-8378. Con Pelouse 5 Étoiles, il tuo giardino diventa un vero prato da 5 stelle.

0: Dunque, l'avevo anticipato all'inizio del programma con enorme piacere che accolgo in studio, signore e signori, due persone che arrivano direttamente dall'Italia, Max Papeschi e Arianna Bonucci. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Un piacere ricevervi, anche perché ho letto molto su quello che fate, su quello che avete fatto. Non abbiamo troppo il tempo di dilungarci su tutta la vostra carriera immensa e tutti i vostri progetti. Adesso ho scoperto che Bambole di Pezza, che abbiamo appena ascoltato, Max Papeschi ha realizzato dei videoclip.
1: Sì, esatto.
0: Quindi è una carriera.
1: Tantissimi anni fa.
0: Una carriera vasta. Tantissimi, perché è iniziata così la tua carriera?
1: Io ho iniziato come regista teatrale a Milano e poi mi sono spostato nel video. Il sogno era di fare il regista cinematografico, quindi sono passato alla TV e sono capitate anche appunto videoclip e cose, spot pubblicitari. All'inizio si fa un po' di tutto.
0: Sì, lo so, stai parlando a un attore teatrale che voleva anche lui fare cinema, ma è rimasto al teatro. Comunque, okay. Arianna invece lavora molto nel settore videoclip, però ha anche un'esperienza in moda molto importante e sapremo fra poco perché.
2: Sì, io sono la compagna di Max anche nella vita e approfitto della sua carriera per fare la mia scalata sociale, sostanzialmente.
0: Ah, ho capito. Bene, un modo come un altro per approfittare di un compagno, perché no?
2: Certo.
0: Allora, vogliamo parlare di questa iniziativa spettacolare che avete realizzato, perché ho sentito, ho letto molto in tal proposito, ho sentito che potrebbe essere concepito come un gesto artistico, come un'esperienza immersiva e anche un po', diciamocelo francamente, è stato rilevato e rivelato come un inganno artistico. Un profumo, avete lanciato un profumo. O de O, acqua di acqua, praticamente. Com'è nato questo concetto?
1: Perché poi qui siamo a Montreal, quindi il gioco si capisce molto prima.
0: Si capisce molto prima.
1: Acqua di acqua è immediato. In Italia, quando siamo partiti, O de O,
2: non l'ha capito
1: il 90%
2: nessuno.
1: No, delle persone non sa che significa.
0: Oh. Se posso permettermi, posso aggiungere che il Canada è sinonimo di laghi, fiumi, e pensa che il nostro paese possiede il 20% delle riserve mondiali di acqua dolce, quasi il 7% delle sue risorse idriche rinnovabili e rappresenta meno dello 0,5% della popolazione. Quindi a questo punto di acqua noi ne abbiamo a iosa e non è per caso che il nostro vicino del sud ha delle mire nei nostri confronti. Dicono tutti il petrolio dell'Alberta, non credo che sia quello che gli interessa. Chiusa la parentesi.
1: Siete molto fortunati.
2: Possiamo dire che l'oro del futuro sarà blu, non
0: assolutamente
2: giallo.
0: Qui già lo dicono che è l'oro e non è neanche nero, è proprio blu. Non è il petrolio l'oro del futuro, assolutamente, anche perché c'è miliardi di persone che vivono senza accesso all'acqua potabile ancora oggi come oggi, quindi in tal senso, voglio dire, è fondamentale. Ed è anche per questo che avete lanciato questo progetto. Allora, parliamo di questo progetto.
1: Parliamo di questo progetto. Parte l'idea di O de O, era l'idea di raccontare quello che potrebbe succedere, che già in parte sta succedendo, ma che potrebbe succedere ancora in modo molto più importante in futuro. Cioè, la mancanza d'acqua potrebbe essere affrontata in due modi. Uno dei modi, uno dei rischi è che diventi un bene accessibile soltanto ai ricchi, quindi ai paesi ricchi inizialmente e poi ai ricchi dei paesi ricchi successivamente.
0: Sì.
1: O de O, l'idea del...
0: E anche ai ricchi dei paesi poveri, perché di solito quello che succede... Una volta si definiva l'aiuto internazionale come i soldi che i poveri dei paesi ricchi danno ai ricchi dei paesi poveri, quindi il concetto è più o meno lo stesso, vero?
1: Effettivamente è così, quindi l'idea è un prodotto di un futuro distopico in cui l'acqua vale più di qualsiasi altra sostanza. E quindi viene venduta a peso d'oro. Il tappo non a caso l'abbiamo immaginato in oro, è il pianeta Terra in oro, ma l'acqua che contiene la boccia potrebbe valere molto più del materiale oro. Quindi questa era l'idea. Parliamo di un futuro distopico in cui l'acqua costa talmente tanto da diventare l'unica cosa che i ricchi vogliono e il bene più desiderabile. Quello
0: quindi
1: che vogliamo fare è evitare questa cosa.
0: E quando l'arte diventa critica, diventa sociale, diventa un documento importante per parlare di altro, non solo di arte.
1: Esattamente.
0: Com'è nata questa boccetta spettacolare?
2: Aggiungo una parentesi, adesso siamo in radio, quindi chi ci sta ascoltando dovrà avere un po' di immaginazione.
0: Può venire domani all'Istituto Italiano di Cultura,
2: ricordiamo. Spoiler. ma soprattutto immaginatevi un evento dove effettivamente ci sono le hostess, Hostess e gli stewards che fingono di essere in una profumeria di lusso e quindi spruzzano l'acqua sui cartoncini con centinaia di ospiti, ormai potremmo dire migliaia da quando abbiamo iniziato, che entrano nello spazio e di fatto ci cascano, perché la maggior parte delle persone che vengono alle serate ci fanno i complimenti per la fragranza, che è soltanto acqua.
0: Ecco perché
2: annusano l'acqua sostanzialmente.
0: In principio, voglio dire, non l'abbiamo detto, ma non c'è un profumo dentro questa boccetta di profumo, c'è dell'acqua.
1: È solo acqua.
0: H2O e non c'è nient'altro.
2: Assolutamente.
0: E questo dice molto della nostra società, ce lo vogliamo dire, perché voglio dire, non è solo il vostro concetto di profumo.
2: È un esperimento sociale anche.
0: Esatto,
2: per
0: è questo che stavo dicendo, un esperimento sociale di quanto ci facciamo ingabbare noi stessi come consumatori dalle varie multinazionali, eccetera, che ci vendono fumo. O quasi.
2: È un po' un'operazione rennudo per certi versi.
0: Esatto.
2: E la cosa interessante è che questo primo momento iniziale, dove loro fanno parte della performance anche se non lo sanno ancora, è proprio quell'elemento che poi li porta a essere interessati sul tema. La nostra idea è: creiamo interesse su un tema fortemente ignorato senza passare dall'ingresso principale, senza fare un racconto troppo didascalico. Dobbiamo fare qualcosa che parte da dietro.
0: Esatto.
2: E quindi è così che poi il pubblico si appassiona e effettivamente molte persone, questo penso sia la nostra soddisfazione più grande, durante la serata poi ci chiedono anche cosa posso fare io nel mio quotidiano per migliorare questa situazione.
0: E questo è fondamentale, arriveremo poi al seguito della cosa. Volevo però parlare dell'evento che ha lanciato questa cosa qua, perché a parte che avveniva nella mia bella città di Milano, ma poi Milano capitale della moda, capitale dei grandi eventi, lo avete fatto in un locale di tutto prestigio ed è stato organizzato proprio a livello marketing come se fosse il lancio di un profumo di un grande designer.
1: Sì, quello che volevamo fare noi era effettivamente invitare le persone senza dirgli di cosa si parlava e che tipo di progetto era. Noi a Milano abbiamo già un pubblico abbastanza numeroso e tanti che sono venuti proprio per vedere qual era il nuovo progetto che avremmo presentato. Quando si è trovato davanti alle hostess col profumo, gli spot pubblicitari del profumo,
0: ho visto un video anche bellissimo, l'hai realizzato, ci diamo del tuo Arianna,
2: certo.
0: L'hai realizzato tu quel video?
2: Intendi il video della ballerina sotto la pioggia? Sì, perché è il finto spot
0: è spettacolare. Spettacolare questa ballerina coperta di fango.
2: E
0: che
2: tu
0: poi
2: capisci,
0: viene...
2: una persona entra in uno spazio così, non pensa che sia finto.
0: Beh no, assolutamente.
2: Cioè, lo champagnino, il DJ set come Milano style, no? Non ci pensi, anche perché è un evento che grazie al supporto di tutti i partner, Parco Center che ci ha ospitato, fondato da Roberto Polillo e quant'altro, che ha avuto, voglio dire, grazie al cielo, un assetto talmente prestigioso che nessuno penserebbe mai che tutti questi soldi spesi per presentare un profumo che non esiste,
0: ecco.
2: E invece sì.
1: Infatti però, molti pensavano che quello fosse lo sponsor della mostra, e si chiedevano quando arriveranno l'opera d'arte.
2: Esatto.
0: Okay,
1: sono
0: perché
1: stati per un'ora in attesa.
2: Cioè, la mostra di fatto sono le boccette, le boccette piccole e le boccette grandi.
0: Che è effettivamente
2: grandi.
0: Un articolo molto artistico quello che avete realizzato.
2: È un prodotto anche estremamente, come dire, curato, prodotto
0: made in
2: Italia.
0: Ho letto, fondamentale, anche il vetro viene dall'Italia.
2: Il vetro è prodotto da un'azienda italiana, il tappo è prodotto da Sebastiano D'Augusta di D'Augusta Gioielli, che è un'antica gioielleria milanese a conduzione familiare, quindi non è il prodotto made in China con tappi fatti, non so, un milione di pezzi a 0,70 centesimi dall'azienda X, no, è un prodotto di estrema qualità e di grande fattura.
1: La bottiglia è effettivamente un oggetto.
2: È un oggetto,
0: è un oggetto
2: design
0: d'arte, è quello che volevo dire, appunto, volevo arrivare a questo perché l'arte c'è comunque, è presente in questa immersiva critica sociale, diciamo così, c'è quest'arte. Quindi l'obiettivo alla base non è solo prendere in giro la gente, è sensibilizzare le persone al problema della scarsità dell'acqua, dell'importanza dell'acqua per il nostro pianeta, cioè voglio dire, tutta l'economia mondiale, inclusa la nostra vita, dipende dall'acqua, quindi a questo punto bisogna sottolineare tale importanza. Questo era l'obiettivo.
1: Sì, l'obiettivo era questo, volevamo però farlo in un modo divertente e accattivante, perché il problema quando parli di queste tematiche è che la gente...
0: Esatto, abbiamo capito.
1: Si annoia molto.
0: Si annoia, effettivamente.
1: E quindi tende poi proprio a non ascoltare, proprio perché parte, oh, che palle, adesso mi raccomi.
2: Diventano respingenti, purtroppo.
1: Invece noi abbiamo cercato di farlo in un modo che fosse divertente, prima di tutto, intrattenente, ci fosse dell'entertainment, e questo poi ci permettesse di parlare di argomenti seri.
0: Com'è stata la reazione del pubblico una volta che ha saputo che era stato letteralmente ingannato? Ha capito... vi ha felicitato o era offeso? Così, per curiosità.
2: No, fortunatamente si sono molto divertiti. Okay. Devo dire che noi eravamo estremamente preoccupati, perché sì, alla centesima immagino. Persona che ci fa i complimenti per la fragranza, l'idea di dirle davanti a tutti
0: splendido,
2: gli altri
0: splendido.
2: Che in realtà era acqua,
0: lo fai passare per fesso, insomma,
2: che si sentissero estremamente umiliati. Fortunatamente è stata una beffa talmente ben riuscita che ha riguardato tutti gli ospiti, e quindi essendo qualcosa che ha riguardato tutti, evidentemente si sono tutti divertiti, anche perché è una cosa diversa, no? Per loro è stata un'esperienza un po' nuova che non si aspetti, quindi fortunatamente l'hanno presa bene, anzi ripeto, molte persone hanno proprio poi passato sono switchate su un livello di conversazione un attimino più sensibile, proprio chiedendoci ma cosa posso fare nel quotidiano, questa situazione è terribile, non ne sapevo molto, perché noi italiani insomma viviamo in una condizione oggettivamente privilegiata in termini di acqua,
0: certo,
2: come in Canada,
0: certo.
2: Quindi però sai, è troppo facile andare a parlare di crisi idrica sempre nel piccolo villaggio della Somalia, dove non hanno neanche il pozzo a meno di 2 ore di camminata. Andiamo a parlare di acqua dove l'acqua c'è e dove viene sprecata e dove viene mercificata costantemente e
0: sì,
2: venduta già a dei prezzi
0: allucinanti,
2: molto alti,
0: cioè, voglio dire,
2: non come
0: Odeo
2: ma quasi
0: ma voglio dire, oggi qui è una bottiglietta ha raggiunto il prezzo del litro di benzina, quindi
2: esatto.
0: Voglio dire, è una cosa fuori di
1: ne
0: testa.
1: Ne avete un sacco.
0: Ne abbiamo un sacco, ma adesso comincia a essere sensibilizzato anche il governo
2: sì.
0: locale, soprattutto qua del Quebec, perché ci sono queste aziende che producono bibite, eccetera, che consumano quantitativi allucinanti
2: di
0: acqua.
2: Ma è un po' il problema degli esseri umani. Più
0: sì.
2: hanno, più consumano.
0: Verissimo.
2: Noi non siamo, nella storia della formichina e della cicala, noi non siamo e non riusciamo ad imparare a essere la formichina, cioè noi non riusciamo a capire che le risorse non sono infinite.
0: No,
2: facciamo
0: e dobbiamo gestirle. Ci divertiamo e quello che sarà.
2: E noi consumiamo tutto ciò che abbiamo perché non pensiamo a chi verrà dopo, sostanzialmente.
0: Assolutamente. Adesso passiamo all'aspetto concreto di questo progetto, perché c'è un aspetto concreto. Ci sono le persone che vi hanno chiesto appunto cosa possiamo fare e voi avete trovato un'iniziativa. Cos'è l'aspetto, cosa dà questo elemento concreto?
1: Allora, intanto abbiamo un partner etico che è l'Acqua Wami, che costruisce dei rubinetti, vuol dire che fa in modo che l'acqua arrivi direttamente in alcuni villaggi.
0: Okay.
1: È andata concretamente a creare una a portare, quindi
0: e sono finanziati da questa iniziativa.
1: Sono finanziati da questa
0: da
1: iniziativa, cioè Wami Water si è legata alla nostra iniziativa
2: sì.
1: e questo progetto. Loro vendono acqua in lattina a Milano e in tutta Italia.
0: Okay.
1: E per ogni lattina che vendono, una piccola parte viene accantonata per realizzare questi progetti.
2: Sì.
0: Okay.
1: Insieme a noi
2: esatto.
1: siamo riusciti a fare, per esempio, ci sono due o tre famiglie in Nicaragua a cui è stata
2: diciamo
1: fatta
2: che Wami
1: prima...
2: quello che fa di diverso dalle altre acque è che per certi versi si può definire un'acqua circolare. Ogni litro di lattina che le persone acquistano viene automaticamente ridistribuito in una serie di progetti idrici che loro hanno già attivi da diversi anni nel mondo, che sono in Africa, in Asia e in Sud America, prevalentemente le zone più colpite. E quindi sostanzialmente grazie alla collaborazione con Wami noi siamo riusciti a raccogliere 4 milioni di litri proprio oh. per queste famiglie che non avevano accesso all'acqua potabile. 4 milioni di litri significa che per diverso tempo, per diverse generazioni, loro saranno al sicuro. Ovviamente nessuno se ne vuole vantare, perché 4 milioni di litri su un problema idrico che coinvolge un pianeta immenso sono una goccia nel mare. Però è un inizio.
0: Nel vero senso della parola.
2: Però è un
0: parla.
2: Inizio,
0: certo.
2: sai. Comunque qualcosa, e soprattutto ci tenevamo che Odeo avesse più livelli. Un aspetto più glamour, se vuoi, che quello della beffa iniziale, ma poi anche qualcosa di concreto. Perché se no saremmo passati dalla parte dei cattivi.
0: Certo.
2: Quindi
0: certo.
2: dove cioè, in qualche
0: la
2: maniera...
0: La sprecate anche voi,
2: sarebbe,
0: avrebbero potuto dire.
2: No, ma sarebbe stato incoerente. Nel
0: certo.
2: senso, il punto del messaggio deve essere proprio non fare questo, e quindi l'idea era portare qualcosa di concreto,
0: sì.
2: senza fare... ore di conferenza che poi però alla fine non concludono. È solo l'inizio, le nostre ambizioni sono immense e stiamo contattando altre realtà, speriamo di poter crescere come Odeo, ma non soltanto, perché noi stiamo filmando un documentario sull'acqua.
1: Anche in questo momento.
2: Anche in okay. questo momento, voi spettatori non potete vedere, ma il nostro collaboratore fantastico Giulio Dallera, che ci ha accompagnato nel precedente tour degli Stati Uniti che abbiamo fatto a ottobre, sempre in collaborazione.
0: Ecco, perché state portando questo
2: sì.
0: progetto grazie anche agli istituti italiani
2: sì,
0: di cultura in giro per il mondo.
2: Sì.
0: Eravate a Toronto o andate dopo?
1: Eravamo a Toronto.
0: andava dagli studi di cultura.
1: Abbiamo fatto già la mostra a Toronto, siete qui. Questa di Montreal la seconda, e la terza a Vancouver.
2: Al Museo di Vancouver, il 16 giugno.
0: Ok, sì. E questa di Montreal è domani all'Istituto Italiano, sì, di Cultura. Che cosa fate esattamente? Mostrate ste e spiegate il progetto?
2: Beh, ormai questo... l'abbiamo spoilerato.
0: Sì,
2: però potete venire
1: dalla radio, no, ma già
2: venite a vedere gli
0: non
2: altri.
0: Non hanno visto la boccetta che già merita, voglio dire. Poi incontrare due persone come voi vale veramente la pena.
2: Venite, c'è il vino e l'acqua.
1: Poi in questo caso ci sarà anche
0: vino vero,
2: vino
0: vogliamo
2: vero
0: sottolineare.
2: No, vino vero.
0: Non anacquato.
2: No.
1: In questo caso per la prima volta ci sarà anche una mostra fotografica.
0: Sì. Ok.
1: Questa è la prima volta dove raccontiamo il viaggio negli Stati Uniti.
2: Perché in tutto ciò abbiamo fatto l'anno scorso ad ottobre un tour di 4 mostre sempre in collaborazione con l'ambasciata italiana negli Stati Uniti e gli istituti di cultura e abbiamo esposto a San Francisco, Los Angeles, Washington DC e New York. Ci siamo detti, ma perché non filmiamo questa cosa? Poi l'idea era di filmare inizialmente le mostre, ma con Max abbiamo pensato, cavolo, ma sembrerà un video del matrimonio, non lo vorrà vedere nessuno, quindi dobbiamo puntare un pochino più in alto. Perciò ci siamo guardati e abbiamo detto, filmiamo un documentario sull'acqua, sulla crisi idrica
1: e
2: sui luoghi mitici, chiaramente, perché per noi che veniamo dall'Italia, gli Stati Uniti, il Canada hanno questi paesaggi incredibili, abbiamo sì visto al cinema fin da quando siamo piccolini,
0: certo.
2: E quindi abbiamo contattato Giulio Dallera, appunto, che ha detto va bene, vengo, siete dei pazzi, e quindi abbiamo iniziato a filmare questo documentario che stiamo proseguendo anche adesso in Canada. Proprio ieri ci siamo imbucati a una conferenza, un'enorme conferenza sull'acqua al Palais des Congrès de Montréal, e quindi abbiamo intervistato molti scienziati, i quali ci hanno dato delle previsioni abbastanza terrificanti.
0: Sì.
2: Però sì, questo è quello che facciamo.
0: Sì, anche perché c'è un rapporto diverso all'acqua, soprattutto qui in Canada, soprattutto grazie alle prime nazioni, gli autoctoni, che hanno veramente un amore giusto e giustificato, perché la loro vita proviene da lì. E è anche stato riconosciuto alle Nazioni Unite come un diritto quello di accesso all'acqua.
2: Sì.
0: Non è una cosa che...
2: È stato
0: diciamo
2: riconosciuto
0: così,
2: però...
0: Riconosciuto effettivamente, ma... Probabilmente anche grazie a iniziative come la vostra di sensibilizzazione, perché come dicevi giustamente all'inizio, il problema è che la gente non se ne rende conto, soprattutto nei paesi che apri il rubinetto.
2: Ma non è neanche colpa
0: esce
2: loro.
0: L'acqua. No, non è neanche colpa loro.
1: Non c'è tanta cosa.
2: Non c'è colpa.
0: No, assolutamente.
2: È complesso e sistemico.
1: Ci sono talmente tanti problemi nel mondo che quindi chiaramente la gente è distratta.
2: No.
0: Sì, è verissimo.
2: Più studiamo, più ci rendiamo conto che il singolo individuo è... comunque sì, inevitabilmente un po' vittima del sistema.
0: Sì, ma come a un certo punto in uno degli articoli che ho letto c'era una citazione di un popolo autoctono del Quebec, tra le altre cose, che lì è detto Cree, devo dirvi che non è più politically correct, qui si chiamano AU, hanno un altro nome, il loro nome nativo, dove dicevano appunto il giorno in cui non ci sarà più acqua, non ci sarà più pesce da pescare, ci accorgeremo che i soldi non servono a niente.
1: Esatto.
0: E si diceva praticamente in poche parole sì questo. Io vi ringrazio infinitamente di aver preso il tempo di venire a spiegarci questo meraviglioso progetto. Invito tutti gli amici all'ascolto a venire all'Istituto Italiano di Cultura domani alle 18 per incontrarvi e scoprire questo meraviglioso mondo e contribuire magari a questa sensibilizzazione che è fondamentale. Arianna, Max, grazie tanto di essere stato con noi.
2: Grazie
1: a te, ci vediamo domani sera.
0: Vediamo domani sera senz'altro, con dell'acqua frizzante venduta come champagne o no, acqua normale e vino.
1: E champagne.
0: E champagne, grazie.
2: Grazie.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Standa festeggia i suoi 64 anni di attività al servizio della clientela. Scoprite le grandi offerte speciali d'anniversario. Per la donna, veste estive 14,98. Troverete pantaloni capri a solo $5,98. Sandali selezionati per donna a solo $29,98. Per l'uomo, magliette tipo polo a maniche corte $9,98. Per la casa, tovaglie per 6 a 8 persone a solo $8,98. Set di guanti per il forno e serviette a solo $4,98. Asciugamani in cotone a prezzi di risparmio. Tende in speciale $9,98 il pannello. Trapunta letto, una piazza in offerta $16,98. Servizio di piatti a metà prezzo a partire da $22,98. Visitate Standa, dove il risparmio è assicurato. 3253 Fleury Est Angolo Saint-Michel. Aperto la domenica dalle 10 alle 17. Aperto anche il lunedì, festa della regina.
2: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
3: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
4: Gli Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse $1,99 la libra. Salsiccia casalinga dolce o piccante $5,49 la libra. Formaggio lupa $13,99 la libra. Pasta reggia 2 per $3.
4: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Anguria circa 60, $9,99. Costato di vitello nutrito a cereali $12,99 la libra. Mozzarella dal Molise 100 grammi 2 per $5. Passata Mutti 680 ml $2,99.
4: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
5: Dai che ce ne facciamo anche a fare gli auguri a un cantante, interprete, compositore locale che si chiama Rudy Caia. Lui ovviamente era il cantante strumentista principale, prima di lanciarsi una carriera da solista, di un gruppo celeberrimo del Quebec che si chiamava Vilain Penguin. Ascoltiamo Le Train, è nato proprio il 13 maggio del 1961.

0: 1280.
1: Caro Silvio, bella intervista, bel progetto, ma siamo giunti alle ore 10 quasi, manca una canzoncina. Ti ringrazio, ti saluto. Ciao Tich!
2: Comunque l'acqua sarà con noi anche,
1: sì,
2: anche oggi, non solo alle mostre.
1: Esatto, non mancherà acqua.
2: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue Vittoria Zarfini con Le Mattine con Vittoria. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento è previsto per domattina. Stessa ora, stesso canale. Ciao, ciao.
3: Lui.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buongiorno principessa.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno, bentrovati in diretta in questa mattinata insieme. Vittoria Zerfini con voi fra poco, con noi anche Silvio Orvieto per chiacchierare un po' sull'attualità che ci circonda. Prima però la nostra sigla.

0: facciamo idratare, che ha già avuto una mattinata lunga, intensa, con questa bellissima intervista che ritroveremo poi sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Buongiorno Silvio Orvieto.
1: Buongiorno Vittoria Zorfini. Eh sì, è importante bere.
0: Importante bere. Abbiamo parlato di acqua.
1: Appunto, abbiamo parlato d'acqua. Oggi dovrebbe piovere, mi sembrava pertinente.
0: Tutto pertinente, tutto pertinente.
1: Offrirmi un bicchiere di Eau de Eau,
0: cioè quella vera, quella che si beve, non quella
1: senza
0: della
1: boccetta. La boccetta la andiamo a vedere domani.
0: Noi abbiamo la boccetta grande, in verità.
1: Sì
0: quella
1: il boccione.
0: Bravo, il boccione, è proprio il caso di dirlo, non ci avrei mai pensato. Allora, siamo già in modalità post Sanremo, pro Eurovision.
1: Tu non troppo, tu sei rimasta un po' a Sanremo.
0: Sono rimasta a Sanremo, anche perché lì c'era bel tempo, vi voglio dire questo.
1: Io mi ricordo, quando era? Sarà in febbraio, era, no?
0: Sì.
1: E io mi ricordo che eri già in maniche corte al sole, te. Abbiamo visto
0: al mare,
1: foto
0: era al mare, che
1: scandalose per scandalo. Quanto ci concerne che noi eravamo qui sotto la neve. Comunque.
0: Allora, io devo farvi ascoltare una cosa. Caro Silvio, tu però puoi tarparti le ali e le orecchie.
1: Cosa devo fare?
0: No, dico aspetta, perché adesso capirai.

0: embassy.
1: Stai studiando per il concerto che ci sarà qui tra pochissimo.
2: Vedo che conosci comunque anche la coreografia.
1: Balletto, chiaro. Io e Ralph siamo pronti, Ralph Puttino. Perfetto. Però parlavamo appunto di Eurovision, perché appunto Sal insomma ha fatto questo balletto, ne ha parlato anche ieri la nostra Ivana Bombardieri. Il balletto non l'ha fatto Sal ha fatto i passi suoi, va bene, ma dietro c'erano i ballerini che si presentavano tipo stile matrimonio, quindi l'uomo che si veste insieme ai vari amici e parenti, poi la sposa con questo abito che poi si sfila e diventa il tricolore italiano, insomma bellissimo, bello.
2: Bene.
1: Aspetta, lo sai chi sono i favoriti però?
2: Chi sono i favoriti?
1: Linda Lampenew e Pete Parkkonen. Ti faccio ascoltare un pezzettino. Perché lui...

0: che la Finlandia ci fa, come dire, le scarpe.
1: Ah sì? Questa era la Finlandia, questa?
0: Questa era la Finlandia.
1: Come si chiama il gruppo?
0: Non è un gruppo ai noi, è l'attrice Baywatch, nonché modella di Playboy.
1: Aiutano comunque sì, come, come parametri, via.
0: E si esibisce insieme alla star del soul, Liekinetin. E questo è il nome del brano. La mia pronuncia non ti garba?
2: No,
0: comunque, Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
1: Bene, e l'altro favorito?
0: No, basta, io ho studiato solo per questo.
1: Ah, pensavo che fossero.
0: Ho sentito preparato la clip, ho preparato la musica, basta. Questi erano i miei.
1: Ok, va bene. Comunque, notizia di questa mattina, non so se lo sapevi. C'è caldo?
0: Mamma mia.
1: Sì, lo so, qui è un po' strano.
0: Mettiamo una base che ci distraiamo un po'.
1: Vabbè.
0: Dicevi, a parte il meteo?
1: Base fresca, mi raccomando.
0: Questa non so quanto sia fresca, però è bella.
1: Dunque, Israele in finale.
0: E questo ha già portato ovviamente delle manifestazioni proprio fuori dall'Eurovision.
1: Sì, e devo dire, tra l'altro è stato pubblicato un libro molto interessante che parla proprio della geopolitica dell'Eurovision, perché non è la prima volta che ci sono questi boicottaggi.
0: Sono 70 anni del resto che esiste, dunque è normale, insomma,
1: c'è stato
0: che
1: tempo
0: stato
1: di boicottarlo in varie occasioni.
0: Sì.
1: E il ricercatore si chiama Florent Parmentier, che è coautore di questo recente libro Geopolitica dell'Eurovision, spiega come questo evento apparentemente, tra virgolette, innocuo, sia diventato molto più di un grande spettacolo kitsch, riflettendo il tumulto del nostro tempo. Adesso, quest'anno 5 paesi boicottano l'Eurovision.
0: Sì, e non lo trasmetteranno neanche in onda.
1: Esatto, tra i quali anche dei paesi che l'hanno già vinto e che sono importanti per l'Europa.
0: Vero.
1: Spagna, Irlanda, Paesi Bassi.
0: Spagna, come hai detto? È Spagna.
1: Hola, che tal mio amor? Irlanda, Paesi Bassi, Islanda, Slovenia, ok?
0: Sì.
1: Ovviamente è la questione palestinese di Gaza, però bisogna dire che, sai, sono anche dei contributori, perché i paesi pagano.
0: Sì.
1: Okay? Quindi la Spagna e l'Irlanda. La Spagna è uno dei big five, ovvero uno dei principali contributori dell'Eurovision.
0: Sì.
1: L'Irlanda è il paese di maggior successo nella storia del concorso. Quest'anno lo boicotta, ma a pari merito con la Svezia.
0: No, però.
1: Ha vinto 7 volte in 7 anni, in 70 anni. Quindi una volta ogni 10 anni si portava a casa il premio. Quindi è. E non è il primo boicottaggio,
0: no,
1: a sfondo
0: no,
1: politico. C'è stato il primo dell'Austria nel 69, quando non voleva andare in Spagna, che era il paese ospitante all'epoca, perché il paese era ancora sotto la dittatura di Franco. Poi negli anni 70 Grecia e Cipro hanno boicottato l'evento quando ha partecipato la Turchia, ovviamente per ragioni che non ho bisogno di menzionare. Nel 2012 l'Armenia ha boicottato perché il concorso si teneva in Azerbaigian e i due paesi erano in disputa per il Nagorno-Karabakh, zona che ti consiglio per le tue prossime vacanze. Imparerò anche a pronunciarlo quando mi manderai le foto.
0: Così poi studio anch'io.
1: Poi c'è stata anche l'esclusione, come quella della Russia e della Bielorussia dal 2022 a seguito della guerra in Ucraina. Quindi, cioè, è anche molto politica, vogliamo dircela la cosa? Scusa?
0: Anche perché questi grandi eventi è normale che ci sia un dibattito in corso e che venga espresso anche appunto quando poi arriva il momento di avere l'Eurovision, il Festival di Sanremo, credo sia abbastanza normale.
1: Esatto. Ora, tutti si chiedono, e devo dire che me lo sono chiesto anche io, perché paesi come Israele, che dalle mie nozioni geografiche non mi sembra faccia parte dell'Europa, o l'Australia.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Poi c'è anche la scelta delle lingue da tenere d'occhio, è molto interessante anche questo che ho letto in tal proposito. È una coincidenza che la Danimarca, che di solito canta in inglese quando partecipa, quest'anno canta in danese.
2: Bravi, bravi, nell'anno... così si fa. Ma se non le usiamo noi le nostre lingue, chi le deve usare?
1: Ma lo fa nell'anno in cui Donald Trump vuole portarsi a casa la Groenlandia.
2: Vieni, vieni. Allora, vieni Trump, però impara la lingua.
1: Voilà.

0: No, ma queste le dovevi filmare, questa conversazione che, con noi che balliamo su Waterloo, dai, vai, vai, vabbè.
1: Vabbè.
0: Comunque, quindi, tuo pronostico, quindi sono...
1: No, non ne ho, ragazzi, non ne ho al momento, però vi posso dire, come raccontavamo in realtà l'altro giorno, che anche Saldavinci aveva l'opzione di inserire alcune canzoni in inglese,
0: sì.
1: E nella sua canzone ha detto no. L'italiano, la mia lingua, la canzone in italiano e la teniamo in italiano, quindi
0: che credi?
1: Il merito ci sta.
0: Beh, voilà, mi sembra bravo, bravo Sal.
1: Bravo Sal.
0: In questo t'ammiro.
1: Allora, dai, che poi fra poco viene anche qui a Montreal, dico, al concerto. Non andremo a vedere sicuramente. Prossimo appuntamento per la seconda semifinale, giovedì 14 maggio, ore 21, cioè alle 15 di qui. La finalissima invece sabato 16 maggio, sempre ore 21, ma alle 15 se vi trovate a Montreal. Lo potete guardare su RaiPlay, esattamente come il festival di Sanremo, però ricordatevi che l'orario è diverso, tutto qua.
0: E tu perché non sei andata a comprarlo? Scusa, ti abbiamo mandato a Sanremo, non ti potevamo mandare.
1: Guarda, sì, in effetti potevo, anche perché magari, non so, poi il meglio era migliore.
0: Tu Sala, ormai siete amici, so che
1: no?
0: L'hai intervistato, voilà. Quindi,
1: quindi così, mettiamo una canzoncina.
0: Lo intervisterai quando viene?
1: Speriamo, okay, dai, noi ci proviamo, speriamo sempre.
0: Certo, assolutamente.
1: Arriviamo, noi arriviamo ove restate lì.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: C'est la dernière fin de semaine de la vente sous la tente de briques. Magasinez les meilleures aubaines de la saison, juste à temps pour votre déménagement. Maintenant, obtenez jusqu'à 66% de rabais sur les articles en liquidation sous la tente. Obtenez jusqu'à 1 500 $ de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 70% de rabais sur les matelas en liquidation sélectionnés. Et achetez plus, économisez plus. Jusqu'à 1 000 $ de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés. Plus, obtenez en prime un haut-parleur de fête Bluetooth avec un achat admissible. Certaines exclusions s'appliquent. Détails en magasin chez Briques. Plus d'économies pour vous.

0: già aperto il microfono, c'ha fretta.
1: State ascoltando le mattine con Vittoria.
0: Sì, vabbè, ma io avrei aperto il microfono. Ti pare che non ti apro il microfono?
1: No, non c'è problema, sono abituato così.
0: Sei indipendente, va bene, ho capito, indipendente.
1: Dica, Piercarlo Pelador. No, attenzione, indipendente non necessariamente indipendentista, come lo è Piercarlo Pelador.
0: Che liena!
1: Hai visto?
0: Mamma mia, ragazzi,
1: è anche stato il leader del partito Quebecois un periodo della sua vita,
0: ricordiamolo.
1: 90%.
0: 90% è la carica che abbiamo per arrivare fino a venerdì?
1: No, è una cifra, attualmente il 90% dei ricavi pubblicitari online nel Quebec va a società straniere.
0: Quindi non va ai giornalisti, alle reti televisive, agli operatori di camera, operatori del settore.
1: Esatto, quindi non ci occorre un Nobel per l'economia per capire che le attività culturali locali vengono soffocate, a meno che si possa dire. Inclusa noi, voglio dire, anche le radio ne soffrono, tutti i media ne soffrono, ed è una situazione a dir poco inquietante, soprattutto per la cultura del Quebec, perché voglio dire, ovviamente le serie televisive del Quebec ne soffrono, perché
0: le piattaforme fondamentalmente hanno coperto un po' tutto lo spazio che si poteva occupare, scelgono loro, ma le piattaforme sappiamo che hanno un legame col territorio veramente circoscritto.
1: Esatto, e Piercarlo Pelador ha denunciato tutto questo ieri in una conferenza stampa, anche perché lui ha una rete televisiva, TVA, come ha un giornale, il Journal de Montréal, eccetera, privata, quindi non ha i finanziamenti di cui gode per esempio Radio Canada. Molti si lamentano del fatto che Radio Canada ha 1,5 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici, però continua comunque a mettere della pubblicità, cosa che teoricamente per molti dice non è giusto, perché mi metti la pubblicità a Radio Canada quando già i contribuenti ti pagano, o comunque dovresti mettere
0: come in Italia c'è un po' la stessa problematica,
1: esatto, quindi praticamente anche Radio Canada mette la mano nel barattolo dei biscotti, i biscotti stanno diventando sempre
0: meno
1: e se li sta prendendo sempre Netflix e compagnia bella.
0: Sì, appunto, le grandi piattaforme, peraltro nel caso specifico del Quebec, riducendo anche un po' quella che è l'offerta in francese e di prodotti locali, e questo ovviamente è il problema.
1: Esatto, e ovviamente hanno fatto o stanno cercando di imporre delle legislazioni che impongano a queste reti extra canadesi di non solo pagare le tasse che non pagano, ma in più
0: quello già sarebbe una gran cosa, l'abbiamo visto anche tra la relazione tra i social media, i giornalisti, le testate e la relazione appunto con Google e come è andata a finire col Canada, cioè vi faccio un riassunto, siamo oscurati.
1: Voilà, quindi il sito di CFMB su Facebook incluso.
0: Il sito va benissimo.
1: Ho detto il sito su Facebook, la pagina.
0: Pagina, su Instagram ancora resistiamo, anche su TikTok e YouTube, quindi per quello è necessario che continuate a supportarci, perché è appunto, come dire, le grandi big tech non ci sostengono, quindi sono contro di noi.
1: Esatto, però a me quello che ha dato un po' fastidio, lo dico a titolo molto personale, è che se l'è presa un po' ieri con i sindacati, dicendo che è anche lì il problema, perché ci sono il 70% di una produzione di una serie televisiva nel Quebec e serve per pagare tutti quelli che ci lavorano, e ce ne sono molti, secondo lui forse anche troppi, che lavorano in una serie televisiva. Io devo dire che, avendo partecipato in qualità d'attore a varie serie televisive, effettivamente c'è molto personale sui set. Ce n'è veramente parecchio, delle volte.
0: E tu pensi che sia necessario? Cioè, perché sei arrivato a un numero così alto? È necessario oppure no?
1: Non lo so. Onestamente non sono tecnico, quindi non mi posso pronunciare in media. È ovvio che molti sindacati proteggono ovviamente i loro dipendenti e esigono dei minimi, tipo ci vogliono però io mi ricordo per esempio una delle prime pubblicità che ho fatto in televisione. A un certo punto discutevano perché c'era un cavo vicino, io ero seduto al bar e c'era un cavo vicino al mio seggiolino, e il tizio ha detto spostate quel cavo perché appare in telecamera, quindi io mi sono abbassato per spostare, cioè era un filo, voglio dire, ho spostato.
0: Però non stava a te.
1: Sono venuti in cinque a sgridarmi e urlarmi dietro perché c'era un addetto a spostare i cavi, capito? Quindi in tal senso effettivamente delle volte
0: c'è una protezione al lavoratore.
1: Esatto.
0: Dal lato di TVA fondamentalmente c'è quello che lamentano, appunto, è che chiedono maggiore flessibilità da parte dei sindacati, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei costi operativi, altrimenti si rischia addirittura il collasso, perché il mercato fondamentalmente poi è cambiato, come ci stavamo raccontando. È triste sicuramente, perché scusami, ci sono stati anche dei licenziamenti, dei tagli importanti.
1: Esatto, e lui praticamente lo diceva ieri, ha detto il sistema com'è attualmente non funziona, allora la sola scelta è o di ridurre i costi delle serie, quindi limitare il personale eccetera, oppure di, cioè l'unica scelta che rimane al produttore in quanto tale è dire questa serie non la faccio.
0: Che è veramente un peccato, uno, perché almeno facendo un po' il paragone tra le due nazioni, Canada e Italia, in effetti gli artisti, i giornalisti non devono farlo per forza come hobby, il mestiere, ma possono farlo diventare un vero e proprio mestiere con uno stipendio, cioè con delle cose che oggettivamente non esistono ovunque.
1: No.
0: E sapere insomma che si va verso un'ipotetica riduzione in questo senso mi dispiace, ma credo dispiace a tutti. La risposta dei sindacati è che fondamentalmente hanno accusato Peladò di utilizzare addirittura una strategia del terrore, minacciando chiusure per ottenere concessioni che erodono anni di diritti acquisiti.
1: Esatto, ed è quello che ha detto soprattutto l'associazione dei tecnici, perché lui ha detto ai tecnici dovete ridurre il numero di persone che sono sul set, dovete ridurre i parametri che della convenzione collettiva, l'hanno firmata poi tutte e due, sia il datore di lavoro che il sindacato hanno firmato, i produttori del Quebec hanno firmato questa convenzione che dice su un set determinato ci vogliono tot persone, una che fa questo, una che fa questo e una che fa quell'altro. Quindi adesso vuol dire tornare indietro, rimangiarsi la parola e dire no, effettivamente riduciamo perché sennò non ce la facciamo. È delicata come cosa, il meno che si possa dire.
0: Caro Silvio, grazie per questo aggiornamento, un saluto anche alle sportive canadiane di ieri.
1: Sì, che mi hanno bloccato nel traffico, ma meritatamente, perché hanno vinto e si sono qualificate nella finale, quindi complimenti a loro.
0: Brave.
1: Adesso domani
0: è un altro giorno.
1: Dopo l'Eurovision, per fare il collegamento, potrete vedere invece i Canadiens de Montréal battere Buffalo a Buffalo.
0: Oddio, adesso battere, speriamo, cioè ci portiamo avanti. Noi comunque siamo anche metà italiani, cioè abbiamo la scaramanzia. Qua no, non ce l'abbiamo come la nostra.
1: No,
0: non ce
1: l'hanno, lo so come che è Fortunato Mangiola mi ha insegnato questa cosa.
0: Ciao Fortunato.
1: che avevo fatto un pronostico l'anno scorso, proprio al festival dei courts-métrages. Ho detto Fortunato, quest'anno famo il triplete, ma ha detto Zitto,
0: non si dice. Quindi, non si dice.
1: L'ho incontrato a questo festival qua, ci siamo stretti la mano, mi ha detto complimenti per lo scudetto e basta, non diciamo nient'altro. Ricordo che oggi c'è la finale della Coppa Italia alle 15, ora di Montreal.
0: Grazie caro Silvio.
1: Grazie cara Vittoria.

0: Simone.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Spiedini di gamberi grossi a $1.99 l'uno, ali di raia pulite $7.99 la libra, filetto di maiale a $4.49 la libra, provolone piccante e cremona $11.99 la libra.
1: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Taccuino sociale.
4: Martedì 19 maggio a Marché Bon Secours, banchetto per il 20° anniversario della Fondazione Sœur Argel, la celebre religiosa di origine italiana, Suor Angela Rizzardo. Una serata speciale per celebrare 20 anni di impegno, solidarietà e generosità al servizio della comunità. Siete tutti invitati a festeggiare questo importante traguardo e a sostenere una causa che continua a fare la differenza nella vita di tante persone. Per informazioni e biglietti 514-812-7403.
2: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rio Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026, iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10, con la processione celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
5: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
3: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Sandro Giacobbe, Gli occhi verdi di tua madre, un grande classico della musica italiana, perché qui su CFMB 1280 le più belle canzoni di sempre, le novità del momento, facciamo un bel mix insieme. Allora, oggi vi dico che sarò in diretta al Buon Pomeriggio a partire dalle 15, quindi io vi saluto, ma restate sempre in onda qui con noi, perché abbiamo tantissime canzoni da ascoltare insieme. Io vi do appuntamento oggi alle 15, un saluto da Vittoria Zorfini, a più tardi.
1: E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato, e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato.

dormo uguale non dormo. Riaprire l'argomento, un'autopsia. Ad ogni complimento l'allergia. Non so se sei mai stata dalla mia. Un tarlo poi diventa malattia. Siamo passati da telepatia. Non sentirci come in galleria.

biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: fino a ecco qua.
1: Mi ricordo quando c'era Teddy con l'Antonio.
2: Ah, beh, 133.
1: Cosa?
2: Dica 133.
1: Trentini?
2: Trentari. scesero dall'alto. No, oggi sono 133 giorni che abbiamo iniziato questo 2026. Incredibile.
1: Io sono già pronto che finisca.
2: Anch'io, voglio dire, a parte le vacanze.
1: Andiamo al prossimo perché. Oh, signor.
2: 20 settimane.
1: Bene.
2: La luna è calante.
1: Attenzione.
2: 15%.
1: 14,6. Oh, non è becco.
2: No, ma lo so, no, perché io arrivando prima, lo apro prima.
1: Certo. Io devo fare anche un GR.
2: Sì, va bene, quello vuol dire. Il Pantheon.
1: Cioè, è bello.
2: È bello, eh. Ho letto una storia sul Pantheon.
1: Lo sapevo io. C'è sempre
2: la le due porte in bronzo di
1: sì.
2: Le lasciavano aperte perché non riusciva più a chiuderle.
1: Lo so.
2: Hanno chiamato gli ingegneri perché si chiudevano ai tempi dei romani. Hanno trovato che il sistema non permetteva più di chiuderle bene. È arrivato uno storico dell'antica Roma, qualcosa così, che aveva trovato come i romani regolavano la porta del Pantheon. Ci ha impiegato un giorno e mezzo. Adesso si spingono, si chiudono da
1: solo. Ne avrei bisogno anch'io perché io
2: chiamalo.
1: Ho la porta patio dietro che continua a bloccarsi. Sono delle vitine per.
2: Certo, perché se no tiri e si storta.
1: È un casino regolare, io te lo dico.
2: Lo so. Io ho visto gente passare l'estate, posso andare in vacanza.
1: Beh, devo dirti che ho già passato gran parte della primavera e non ho concluso ancora granché, voglio dire.
2: Il Pantheon, l'antico tempio romano fondato nel 27 avanti Cristo, è riedificato da Adriano intorno all'anno 120, da tempo dedicato a tutti gli dei della Chiesa cattolica. Papa Bonifacio IV, che lo ha ricevuto in dono dall'imperatore bizantino Foca, ma lo rinomina Santa Maria et Matres. Poi
1: questo imperatore bizantino Foca che mi lascia un po' perplesso.
2: Infatti è quello che pensavo, ma pensavo di aver letto male, ma Foca è facile, sono quattro lettere.
1: Adesso vado a leggere la storia dell'imperatore bizantino Foca. Nel 1110 le armate crociate di Baldovino I prendono la città di Beirut, il cui governatore si è dato alla fuga
2: con la F,
1: con la U.
2: Fuga con la F, facciamo la fuga con la F che è meglio.
1: Abbandonando la popolazione, la città viene annessa al regno di Gerusalemme con un'operazione a cui hanno partecipato anche 22 galee genovesi.
2: Famose galee. Nel 1497
1: tutte le leggiamo oggi.
2: No, non lo so perché
1: arriveremo verso il 1500.
2: Allora facciamo così. Nel 1860 i garibaldini partiti ieri da Marsala con quattro bottiglie a seguito arrivarono a Salemi. Giuseppe Garibaldi assume il dominio in nome di Vittorio Emanuele II, proclama la città capitale d'Italia e dice: le terre, non chiediamo altro che la liberazione della nostra terra. Tutti uniti, l'opera sarà facile e breve. Allarmi dunque. L'ho letta bene? Insomma.
1: Allarmi dunque, dovevi fare un po' una pausa tra al e.
2: L'opera sarà facile.
1: Armi!
2: L'opera sarà facile e breve. Allarmi dunque.
1: E suona ancora come un allarme della sirena, però.
2: Allarmi dunque.
1: ALL apostrofo armi.
2: Vabbè, tu vai avanti tu che io mi alleno.
1: Che mi viene da ridere. Nel 1909 da Piazzale Loreto, signore e signori, a Milano, alle 2.53 del mattino, parte la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo, ideato da un giornalista che si chiamava Tullio Morgagni. È organizzato, come ben sappiamo, dalla Gazzetta dello Sport. La prima tappa, 397 chilometri fino a Bologna.
2: Vabbè, la passeggiata,
1: Si chiude con la vittoria di Dario Beni in 14 ore, 6 minuti e 15 secondi.
2: Ricordiamo
1: 117 anni fa.
2: ricordiamo che la maglia è rosa perché la Gazzetta dello Sport è un giornale di color rosa.
1: Bravissimo Ivo.
2: Ha vinto un italiano, maglia rosa un italiano. Ciccone.
1: Faremo lo sport più tardi.
2: Certo.
1: Comunque, ti ricordo, non abbiamo il tempo di fare.
2: No, ma mi hai detto che, facendo il giornale radio, mi hai detto che sono io l'esperto.
1: L'ho tolto perché lo dicevi tu, solo che è partita classica finale, sì, ma che non ho dettagli.
2: Comunque, complimenti al giro d'Italia.
1: Grazie.
2: Ah, questo è interessante perché nel 1917 tre pastorelli portoghesi, Francisco e Giacinta Marto e la loro cugina Lucia dos Santos, sostengono di aver avuto una visione della Vergine Maria alla cova da Iria, nei pressi di Fatima. La Madonna gli avrebbe dato appuntamento nello stesso luogo il giorno 13 dei sei mesi successivi. Succedeva 109 anni fa. È conclamato, eh? La Chiesa l'ha riconosciuto, quindi... Il cantante
1: musicale per l'appuntamento col mio medico.
2: No, lo so, è più facile
1: Forse sì,
2: vedere.
1: Vado a Fatima anch'io perché mi
2: no, è più facile anche vedere un extraterrestre che...
1: When the saint
2: non ce l'abbiamo.
1: Go marching in... Non c'hai.
2: Non ce l'abbiamo. L'ho cercato. Non ce l'abbiamo.
1: Ma la metti da lì poi dopo la inseriamo.
2: Non ce l'abbiamo.
1: Cantante musicista Louis Armstrong incide in questo giorno nel 1938 in chiave Dixieland gospel, era un gospel tradizionale statunitense, When the Saints Go Marching In, brano che sarà pubblicato dalla Decca Records. Questo avviene nel 1938, dobbiamo andare un po' più veloce.
2: No, nel 50 bisogna
1: dire. Dillo tutto.
2: È italiana la vettura che vince la prima gara di Formula 1 di automobilismo sul circuito di Silverstone in Gran Bretagna. Viene vinto dal torinese Nino Farina alla guida della Alfa Romeo 158 davanti a altre due Alfa, quella di Luigi Fagioli a 2 secondi e 6 e Reg Parnell a 52 secondi. Quindi ecco perché hanno fatto la Alfa Romeo 158, perché è nuova, è una nuova vettura dell'Alfa Romeo.
1: Nel 1958 Georges de Mestral, che è svizzero, ottiene il brevetto statunitense per l'invenzione del velcro, sistema di chiusura basato su differenti tessuti che a contatto restano agganciati. Era già stato depositato in Europa nel 55. Ricordo che il nome viene da velluto e croce. Velure e crochet, praticamente due parole francesi, visto che è appunto in Francia che era stato prima depositato il brevetto.
2: 1965, negli studi della RCA di Hollywood, i Rolling Stones incidono il brano I Can Get No Satisfaction.
1: Dai.
2: Questo ce l'ho.
1: Boh.
2: A New York, no. 71 non ce l'ho.
1: No.
2: Contro ogni, no.
1: Oggi è un disastro.
2: Lo so.
1: Nel 1978 viene promulgata la legge 180 detta Basaglia, dal nome di Franco Basaglia, del promotore quindi della riforma psichiatrica. Il provvedimento era stato approvato in Parlamento il 10 maggio. Abolisce i manicomi e regolamenta il trattamento sanitario obbligatorio. Bravo Basaglia. 1978, 48 anni fa.
2: 1979, Gianni Rivera, uno dei simboli del calcio italiano, gioca la sua ultima partita da calciatore. L'incontro Lazio-Milan si conclude sul risultato di 1-1 e la presenza numero 501 di Rivera in Serie A.
1: 1985, a Oswego, nello stato dell'Oregon, Bruce Springsteen, di professione cantante, sposa Julian Phillips, che è attrice nonché modella e ha 25 anni.
2: La Apple nel 1991 computer distribuisce la versione 7.0 del sistema operativo per i propri elaboratori della serie Macintosh, il System 7. Nel 96 ce l'abbiamo questo qua, a tre anni dall'ultimo lavoro viene pubblicato Dove c'è musica, il settimo album del cantante Eros Ramazzotti.
1: Ma forse non lo troveremo.
2: No, ce l'abbiamo, è già in playlist.
1: Ricordo anche che nel 2012, secondo scienziati della Penn State University statunitense, esiste una forte correlazione tra la scomparsa di lingue e culture è la perdita di biodiversità. Interessantissimo. Il 50 al 90% delle lingue mondiali sparirà entro la fine del secolo.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: E ne moriranno, ahimè, parecchi per via di un'esplosione. Tra 60 e 70 moriranno. È uno dei peggiori disastri minerali del Canada. Nel 1917 viene inaugurata la Bibliothèque de Montréal, che non è quella che conosciamo adesso. Nel 1954 viene inaugurata invece, abbiamo concluso un accordo piuttosto tra Canada e Stati Uniti per la famosa via marittima del San Lorenzo. 1954, importantissima per il trasporto marittimo, ahimè ha causato vari danni invece per le prime nazioni, questo lo aggiungo io. Nel 1998 per la prima volta viene nominata una donna a capo dell'opposizione ufficiale all'Assemblea Nazionale, si tratta di Monique Gagnon-Tremblay, nota donna politica, ed è la prima volta nel parlamentarismo québécois che una donna è designata a tale posto come leader dell'opposizione ufficiale. Era deputata liberale lei. Nel 2004 viene, ahimè, chiusa l'azienda Whirlpool a Montmagny, e anche qui shock. Sono 626 operai che perderanno il posto di lavoro, quasi mille.
2: Tra l'altro la Whirlpool
1: era 137 anni che stava lì.
2: Tra l'altro la Whirlpool è quella che ha acquisito in Italia la Ignis.
1: Ormai sono due o tre i produttori di elettrodomestici. Sì. Nel 2005 la principessa Margaret dei Paesi Bassi viene in visita in Canada. Ricordo a Ottawa, città che l'ha vista nascere durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 2009 vengono scelti due nuovi astronauti canadesi per le prossime operazioni della NASA e sono tutti e due molto conosciuti adesso. Uno si chiama David Saint-Jacques, che conosciamo bene, e l'altro è Jeremy Hansen, quello che è appena andato con Artemis. Fu scelto come astronauta nel 2009, nel momento in cui Jean Charest, stesso anno e stesso giorno, dà il via ai lavori del complesso La Romaine. La Romaine è un altro complesso idroelettrico a dir poco imponente. Nel 2013, parlando di astronauti, Chris Hadfield ritorna sulla Terra dopo una missione di 5 mesi a bordo della stazione spaziale. E poi il resto sono dei cantanti.
2: Una bella curiosità, via. Ma bella,
1: Non so se te la ricordi, non è una bella questa, però non posso dire. Vabbè, la bella è che l'interessante ce l'avevo all'inizio che non ho letto ed è questa. Nel 1637 siccome era inorridito dal fatto che le persone utilizzassero gli stuzzicadenti, cioè che si curavano i denti con i coltelli all'epoca, perché non c'era ancora lo stuzzicadente, è lui che, il cardinale Richelieu, che inventa il coltello da tavola, che all'epoca si usava solo come pugnale, non per la carta.
2: Sì, perché erano a punta.
1: Esatto. Quindi nel secolo precedente già Francesco I aveva lanciato la moda del piatto, che prima si mangiava dalla ciotola tutti insieme, poi anche quella della forchetta. È arrivato dopo, forchetta.
2: Vedi che andare avanti frequentando le persone uno impara.
1: Noi abbiamo fatto le cannucce in plastica, le abbiamo tolte, poi ognuno fa quello che vuole.
2: No, ma adesso sono tornate.
1: No.
2: In alcuni paesi,
1: in Canada ci sono quelle in
2: così.
1: Bambù.
2: In bambù. Che tagliamo il bambù per fare la cannella.
1: Non importa, bambù ce n'è di più che la plastica.
2: No, perché il bambù cresce molto più veloce.
1: Adesso critica anche le cannucce di bambù.
2: Ma no, ma...
1: Nel 1977 la Chiesa Cattolica Romana approva un decreto che permette di riconoscere il matrimonio tra degli uomini, non tra uomini, degli uomini che hanno subito la vasectomia. Prima era vietato dalla Chiesa. Immaginati un po', perché non possono avere figli. Che ti sposi a fare? Ho finito.
2: Qual proposta, tal risposta.

0: Amare è esserci sempre, a dispetto delle incomprensioni, delle mancanze e della distanza.
1: Ti voglio tanto bene.
2: Amo la consistenza che hai.
3: Che bene che ti voglio.
4: Sai che ti amo proprio tanto.
1: Voglio bene.
3: Ti voglio bene assai.
5: Sei il cuore mio.
6: Io che posso dirti? Che sei il primo battito di...

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pesche $2.99 la libra, cosce di pollo $2.79 la libra, granita Baileys assortita, un litro $3.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Buon compleanno a tutti voi cari amici che siete all'ascolto, ma anche quelli che non sono all'ascolto ma che sono nati comunque il 13 di maggio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco, incluso ovviamente solamente per la giornata di oggi. Ariete, oggi entrate in scena senza chiedere il permesso a nessuno. La luna nel vostro segno vi rende presenti, veloci e difficili da fermare. Con Marte nel segno, che spinge ancora di più, la giornata è produttiva. Se non esagerate con i toni, vi fate capire subito, anche troppo. Toro, qualche distrazione di troppo vi sembra di avere tutto sotto controllo, ma qualcosa sfugge, soprattutto nei dettagli che di solito non vi scappano. Sole e Mercurio nel segno aiutano, ma non coprono la fretta. Meglio rallentare un attimo e verificare prima di procedere. Gemelli, la luna a favore vi rimette in movimento e vi aiuta a gestire meglio contatti, spostamenti e comunicazioni. Tornate rapidi, presenti con quella facilità che vi distingue quando le cose girano. Incastrate più situazioni senza fatica apparente. Quando siete così, fermarvi è impossibile. Cancro, qualcuno vi mette alla prova e si vede subito. La luna in quadratura crea attriti e vi rende più sensibili alle reazioni degli altri. Marte dissonante non vi aiuta, rispondete di impulso e poi vi tocca sistemare. Meglio non prendere tutto sul personale, anche se vi viene spontaneo. Leone, la luna si sposta oggi a favore e lo avvertite subito. Tornate più attivi, più presenti e decisamente più reattivi. Marte, in aspetto favorevole, vi spinge ad agire senza pensarci troppo e stavolta funziona. Giornata utile per sbloccare alcune situazioni ferme da giorni. Vergine, vi muovete con più autonomia e meno interferenze esterne. Il sole, in aspetto favorevole, vi mantiene stabili e concentrati sulle cose pratiche. Senza pressioni dirette riuscite ad organizzare meglio e a chiudere ciò che avete iniziato. Quando non vi disturbano, rendete il doppio. Bilancia, la luna, Marte e Saturno in opposizione creano un clima piuttosto teso nei rapporti diretti. Basta poco per entrare in discussione anche su dettagli che normalmente ignorereste. Vi viene voglia di chiudere tutto e sparire? Non fatelo, ma nemmeno rincorrete chi non collabora. Scorpione, vi muovete senza grandi ostacoli, ma nemmeno con appoggi veri. Il Sole e Mercurio in opposizione restano un sottofondo fastidioso, soprattutto nei rapporti diretti. Qualcuno non capisce, qualcun altro finge di non capire. E voi ve ne accorgete subito. Non è giornata da spiegazioni infinite. Più insistete, meno ottenete. Sagittario, finalmente tornate in pista come si deve. La luna a favore, insieme a Marte e Saturno, vi dà slancio, concretezza e una direzione chiara. Avete voglia di fare sul serio e si vede. Se c'è un obiettivo da raggiungere, oggi fate passi avanti importanti. Anche gli altri iniziano a seguirvi. Capricorno, la luna in quadratura si fa sentire soprattutto nell'umore. Vi sentite meno disponibili, più critici e facilmente irritabili, soprattutto in ambito familiare. Non è una giornata da affrontare questioni delicate, meglio rimandare. Sul lavoro fate attenzione a non perdere la pazienza per dettagli di poco conto. Acquario, giornata vivace, dinamica e ricca di possibilità, con la luna a favore e il sostegno di Marte. Riuscite a fare molto più del previsto. Idee, contatti e occasioni si incastrano nel modo giusto. Se avete qualcosa da proporre o da avviare, questo è il momento. Anche nei rapporti siete più coinvolti e presenti. Pesci, il cielo vi sostiene sul piano pratico, ma nei rapporti resta una certa instabilità. Avete idee valide e intuizioni brillanti che possono portare risultati concreti. In amore, però, serve più cautela. Non tutto è come sembra. e le parole possono essere fraintese, meglio chiarire con calma.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 13 maggio approfitta dei prezzi più bassi dell'anno. Yogurt naturale Fonecia 750 grammi, $1,88. Caffè in chicchi Lavazza, 1 kg, specialissimo, $19,99. Orata reale, pulita gratuitamente, 6,77 la libra. Confezione grande di mirtilli, 2,99. Petto di pollo disossato, 5,99 la libra.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

la notte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso,

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Sono stati rintracciati e stanno bene la donna e i suoi due figli, di cui si erano persi le tracce in Friuli il 20 aprile scorso.
4: Un lieto fine a tratti insperato. Sonia Bottacchiari e i figli adolescenti stanno bene, si trovano in un alloggio adeguato. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, che specifica: non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari. La donna ha manifestato preoccupazioni: se venisse scoperto, il luogo dove si è rifugiata si renderebbe nuovamente irreperibile. L'auspicio, conclude in un comunicato, è che attraverso un lavoro di ascolto della signora si possa ricomporre una situazione familiare problematica per consentire il ritorno a casa. Proseguono dunque le indagini aperte per sottrazione di minore. Il padre dei ragazzi ed ex marito della donna, Yuri Groppi, aveva denunciato la scomparsa dei tre, partiti insieme ai loro cani ufficialmente per una vacanza in Friuli Venezia Giulia da Castel d'Arquato, nel Piacentino. Nel frattempo l'auto della donna era stata individuata, come anche due lettere a casa di suo padre, una rivolta ai figli. Da chiarire i contorni ancora opachi di un allontanamento per ora ritenuto consensuale. Elena Baiocco, GR1.
3: Sono coinvolti anche agenti di polizia nell'inchiesta sulla compravendita di dati sensibili di cantanti, calciatori e imprenditori. Lo ha reso noto il procuratore di Napoli Gratteri. Gli accessi abusivi a sistemi informatici, secondo una prima stima, sarebbero circa 1,5 milioni per un giro d'affari di diversi milioni di euro. Oltre 30 le persone indagate. La morte di madre e figlia in Molise, avvelenate dalla ricina. Le indagini avrebbero ormai preso una direzione precisa, puntando sull'ambito familiare, in particolare sul coinvolgimento di due donne.
5: L'acquisto di grandi quantità di semi di ricino online è tracciato? Può essere segnalato alle autorità doganali se è un privato a ordinarli? Sono due delle domande scoperte dagli investigatori analizzando chat e forum nell'indagine sulla morte di Antonella Ielsi e Sara Di Vita. Chi le poneva era ovviamente coperto da un nome di fantasia e si giustificava parlando di ricerche per un ipotetico romanzo giallo intitolato Come uccidere un insegnante. A fronte delle reazioni allarmate degli altri utenti, la persona o le persone si sarebbe spostata su altri forum chiedendo se la ricina avesse un effetto immediato o se il sapore del veleno fosse troppo forte. L'ambito dell'indagine sembra comunque essersi ristretto all'ambiente familiare, dove pare ci fosse qualche tensione. Stamane nuove audizioni in procura a Larino e presto potrebbe essere sentita per la quarta volta Laura Di Vita, la cugina di Gianni, marito e padre delle vittime. Una svolta nell'inchiesta non è comunque attesa prima della fine del mese. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Antivirus: al momento non ci sono motivi per pensare che il virus sia mutato per diventare più trasmissibile. È la rassicurazione che arriva dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che sottolinea come il virus si stia comportando come di consueto. Intanto sono risultati negativi gli accertamenti sul turista britannico a bordo del volo per Johannesburg, sul suo accompagnatore in Italia, sul giovane italiano e sulla turista argentina ricoverata a Messina. La visita di Trump a Pechino, dazi, Taiwan e crisi medio orientale al centro del vertice tra il presidente americano e il leader cinese Xi Jinping. Intanto dall'Iran arrivano nuove minacce nei confronti di Washington. Lo stretto, avvertono i Pasdaran, è sotto il nostro controllo. Se le truppe americane sbarcheranno sull'isola di Karg, proseguono, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero per le forze statunitensi. La Global Sumur Flottiglia salperà domani da Marmaris in Turchia, diretta verso Gaza. Lo hanno annunciato gli attivisti durante una conferenza stampa. Il convoglio sarà formato in tutto da 54 imbarcazioni, alcune giunte dalla Grecia, altre già presenti in Turchia. Si intitola Tracciare la via del domani ed è dedicata ai giovani la 10ª edizione della Notte delle Idee, in programma questa sera a Palazzo Farnese a Roma con la media partnership della RAI.
2: Quello che ci sta a cuore con la notte delle idee, dice l'ambasciatrice francese a Roma, Anne-Marie Decotte, è dare la parola ai giovani per capirne le preoccupazioni sulle questioni che interessano la società oggi. Da qui la scelta di affidare il programma della notte delle idee a un comitato editoriale di 32 giovani under 30, italiani e francesi, fra loro Deborah De Toro.
6: Sicuramente siamo partiti da domande che sentiamo molto nostre e urgenti, e abbiamo sempre cercato di immaginare cosa ci aspettiamo dal futuro e come vorremmo parteciparvi in maniera attiva.
2: Un programma ricco e vario, con dibattiti, proiezioni, performance, che riempiranno per una sera tutti gli spazi di Palazzo Farnese, dai sotterranei al Salone d'Ercole. Non mancano fra i temi scelti anche quelli più intimi, cari ai giovani e non solo, come l'ascolto, le relazioni ai tempi dei social, l'amicizia. A parlarne ci sarà anche lo scrittore Matteo Nucci.
7: Tra amici veri, noi ci sfidiamo nel cercare di costruire giustizia in un mondo completamente ingiusto come quello che abbiamo di fronte.
2: Paola D'Angelo, GR1.
3: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Questa era Che Sole Oggi, quello che ci manca. Buongiorno, buongiorno, ben trovati in diretta. Vittoria Zorfini con voi in sostituzione di Ivana Bombardieri.
1: Buongiorno, principessa!
0: Buongiorno, buongiorno a Seambris Boabodri, buongiorno a tutti voi. Oggi il sole c'è, è dietro le nuvole, quindi oggi non lo vediamo, ma abbiamo sicuramente tanta bella musica, saremo insieme fino alle 18 in questo martedì dal sapore che poi è un mercoledì, che poi è un po' il sapore ancora del lunedì, ma più o meno dai, l'importante è che siamo insieme in diretta sulla nostra radio del cuore. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla. Ah, che bello poter chiedere scusa e ricevere il perdono. No, dai, scherzi a parte, capita che uno dica una cosa, poi magari si scusa, l'altro ti perdona, tutto a posto. Insomma, è bello ritrovarsi. Così anche nel quotidiano è importantissimo fare un passo indietro. Non sempre, quando serve, però invece fa tutta la differenza. Io vorrei dirvi che ci sono, non so, 22 gradi fuori dai nostri studi, come se fossimo a Las Vegas, anzi forse a Las Vegas ne fanno anche, fa anche più caldo rispetto ai 20 gradi, ma siamo a Montreal e se vi trovate da queste parti come noi sono 9 gradi fuori dai nostri studi, piove e continuerà a piovere per la giornata di oggi, per questo mercoledì 13 maggio, giornata piovosa e temperature stabili intorno agli 11 più o meno, mentre invece per domani giovedì 14 maggio anche qui sarà una giornata piovosa con una massima di 14 gradi, una minima di 10. E venerdì finalmente, signore e signori, è il nostro giorno, perché venerdì 15 maggio avremo finalmente il sole, 20 gradi, minima di 12 gradi. Saremo tutti lì a prendere il sole con la crema solare, senza, fate come volete, venerdì ce la godiamo alla grande. Uno, perché siamo in diretta, due, perché appunto ci sarà il sole, quindi ne approfitteremo alla grande, questo è poco ma sicuro. Intanto vi ricordo che siamo anche sul nostro fantastico sito internet www.cfmb.ca. Perché ve lo dico? Intanto perché dovete assolutamente sostenere il progetto della radio. E come si fa a sostenerlo? Beh, intanto se avete un'attività potete fare pubblicità con noi, con la nostra radio, sul nostro sito in onda soprattutto, ma poi potete ritrovare le nostre interviste, come per esempio quella che ha fatto oggi Silvio Orvieto a questi due artisti, potremmo dire Max Papeschi, Arianna Bonucci. Stamattina sono stati qui in onda con noi, è tutto già online, quindi potete recuperare l'intervista Odo con Max Papeschi, Arianna Bonucci, Silvio Orvieto, la trovate anche sul nostro canale e YouTube. Ecco perché vi dicevo, sostenete il progetto della radio anche sui nostri social, anche perché appunto così insomma ci incentivate ancora di più a creare sempre più contenuti, non soltanto per la radio ma anche proprio per anche per l'online, perché lo so che in tanti ci ascoltano in differita, in un secondo momento, perché magari al momento siete da un'altra parte e non potete ascoltarci, ma vi piace quello che facciamo. Bene, noi vediamo la possibilità poi di recuperare tutto dopo, e quindi sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Allora, per oggi abbiamo previsto sicuramente tante belle canzoni. Ivana torna presto, non vi preoccupate, però questa settimana e la prossima la faremo insieme, ma voi insomma non vi preoccupate, capita, cioè ci sono le sostituzioni, le cose, è normale, quindi non vi preoccupate, Ivana sta bene, semplicemente ogni tanto così, sostituzioni come nei normali lavori, sapete, quelli che si fanno normalmente, no? Nella vita quotidiana. Anche la radio ha i suoi momenti in cui appunto ci sono le sostituzioni. Detto questo, dicevo, tante belle canzoni, allora ho pensato, creiamo questa playlist dove abbiamo magari alcune delle novità, anche se non più nuovissime, con Joliet che abbiamo appena ascoltato, e poi facciamo un bel salto indietro. Tra le canzoni più belle di sempre sicuramente possiamo annoverare quella di Tony Dallara, Come prima.

Abbiamo un altro grande classico da ascoltare, era un po' che non lo mettevamo in onda, la canzone già la conoscete, Io ti darò di più, Ornella Vanoni.

0: Pescatore Pietrangelo Bertoli con la voce straordinaria di Fiorella Mannoia. È sempre l'ora giusta per ascoltare belle canzoni qui su CFMB 1280. Adesso però ci fermiamo per un po' di pubblicità. Voi però mi raccomando, non solo restate all'ascolto, ma prestate attenzione perché c'è una novità.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Sono Sonia Benedetto. Dal 22 maggio vi aspetto ogni venerdì dalle 10 alle 11. Nuovo appuntamento speciale Domani Sposi. Un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
3: Legati per la vita.
2: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251. Vi aspetto dal 22 maggio ogni venerdì dalle 10.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pesche $2.99 la libra. Cosce

0: Il pollo $2,79 la libra, granita Baileys assortita un litro $3,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier. CFMB.
2: E quindi insomma avete capito, venerdì dalle 10 alle 11 con Domani Sposi, Sonia Benedetto al 514 790 0251. Non questo venerdì, il prossimo.

0: Radio 80.
1: Quando si è troppo scattanti, troppo bravi, giustamente uno preme tutti i pulsanti, ma è giusto così, ragazzi. Noi siamo in diretta con voi, Ivana Bombardieri, oggi non c'è, ci sono io, spero non vi dispiaccia. Comunque oggi è così, quindi anche se mi dovesse dispiacere, Ivana torna, non vi preoccupate, lo dico per quelli che si fossero connessi adesso e volessero sapere Lazio-Inter come sta andando, 16° minuto, 0-1 al momento, ecco diciamolo, e poi seguiamo così a distanza e con distacco. 30 anni di carriera per una delle cantanti più emblematiche di sempre, la nostra Giorgia, fantastica, stupenda. Allora, Giorgia, dovete sapere che è una ragazza di noi, capito? Una alla mano, una che ha un talento straordinario, fantastico. Però allo stesso tempo lei è molto presa dalle cose di casa, dal figlio, dal compagno, e poi lei spesso lo dice: vabbè, adesso basta fare musica, cioè adesso basta, invece no, adesso continua, fa un tour pazzesco, ma soprattutto, come dire, lei racconta spesso questa cosa. Quando lei ha iniziato da giovanissima, a parte che era un altro mondo, ma poi lei ha ricominciato proprio di recente, con i recenti Sanremo. Vi ricordate la grande standing ovation, l'opposizione della sala stampa di Sanremo perché non aveva vinto, con quel brano scritto da Blanco, però comunque ha vinto un altro premio, comunque è acclamata tantissimo, e quel brano lì, appunto scritto da Blanco, La cura per me, ha quantomeno portato Giorgia anche nella nuova era. Non che prima non ci fosse, però sicuramente con una novità musicale importante per la sua carriera. Però ecco, non è sempre facile, come dire, riuscire ad attraversare le diverse epoche e farlo alla grande come l'ha fatto lei, anche perché lei ricorda che insomma è anche grande di età. Allora ogni tanto dice: no, ma adesso faccio solo la presentatrice, perché sapete che appunto fa anche quello nei vari programmi televisivi. L'altro giorno da Fazio, l'altra sera, hanno fatto un po' delle battute Fazio e Giorgia, lasciando un po' intendere che Giorgia sarebbe perfetta per presentare il festival. Chissà se anche lei ci sarà su quel palco da presentatrice. Io sarei felicissima per lei, veramente, cioè dopo la Pausini credo che lei, la Cortellesi e Lisa anche sarebbero pazzesche, anzi sarebbe meraviglioso. Ma di questo non abbiamo notizie, se non supposizioni. Comunque noi ce l'andiamo ad ascoltare con una delle sue canzoni più iconiche. Come saprai, lei è Giorgia.

0: assoluto, Giorgio, come saprei, uno veramente delle canzoni simbolo della musica italiana, brano scritto insieme ad Eros Ramazzotti, ad Elio Cogliati. Forse non tutti si ricordavano appunto che tra gli autori ci fosse proprio il mitico Eros Ramazzotti. Con questo brano Giorgia vinse il festival del 1995, ovviamente non poteva non conquistare anche il premio della critica, e quando c'è una voce come la sua, un talento come la sua, bisogna sempre sempre festeggiarlo, anche se sono passati degli anni, anche se insomma, come dire, le cose vanno avanti, però io sono felice come se il festival l'avesse rivinto oggi, perché lei è veramente fantastica. Sapete chi altri è fantastico? Sicuramente il nostro Roberto Rantucci, che adesso ci accompagna nel racconto di quelli che sono gli eventi della nostra collettività.
1: Taccuino sociale.
2: Martedì 19 maggio a Narché Bon Secours, banchetto per il 20° anniversario della Fondazione Sœur Argel, la celebre religiosa di origine italiana, Suor Angela Rizzardo. Una serata speciale per celebrare 20 anni di impegno, solidarietà e generosità al servizio della comunità. Siete tutti invitati a festeggiare questo importante traguardo e a sostenere una causa che continua a fare la differenza nella vita di tante persone. Per informazioni e biglietti 514-812-7403.
3: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rue au Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026, iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10, con la processione e celebrazione eucaristica. Alliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
4: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16, dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043.
2: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: con la più bella musica di sempre e soprattutto anche con alcune novità che riguardano anche il Quebec. Parliamo fra pochissimo anche di questo e di Simpson, prima però Alfa con il filo rosso.
1: Dimmi perché

0: Parliamo allora di Simpson. Sapete che qui c'è un doppiaggio ovviamente con il francese del Quebec. Ad un certo punto sembrava che il doppiaggio sarebbe stato cambiato, cioè sarebbe rimasto solo quello in francese anche qui in Quebec, ma poi le cose sono cambiate.
1: Ici, Bart et Lisa Simpson pour faire une grande annonce. Il y a quelques mois, il a été annoncé que les Simpsons ne seraient plus doublés au Québec et que nous devrions tous regarder la version produite en France.
2: Ce qui voulait dire pour nous ne plus regarder les Simpsons.
1: Bart!
2: Ben quoi? Mais imaginez-vous donc que grâce à vous, la version québécoise fait son grand retour.
1: Oui!
2: Aïe, caramba!
3: Vive les Simpsons libres!
4: Et vive le doublage fait au Québec!
2: C'est le meilleur!
1: Bart!
2: Ben quoi, c'est vrai?
1: Oh ben là, t'as raison!
0: E questa era la versione del Quebec, quindi insomma è giusto che ci sia. L'abbiamo ascoltato un pezzettino. Devo dire che ovunque sia riprodotta questa felice serie, perché ha un successo incredibile in tutto il mondo, sentirete che i doppiatori chiaramente sono diversi, ma la tipologia di voce è molto simile per tutti i personaggi. Noi ancora ovviamente abbiamo in mente la voce di Homer con a colla, ma questa è un'altra storia. Noi intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
5: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: Ah, questa sono certa piacerà a moltissimi. Anzi, devo ringraziare il nostro Alexi per averla suggerita. April Wine, ok, April Wine è stata un'idea di Ossiano. Poi Alexi ci ha messo lo zampino con Sign of the Gypsy Queen.

0: E questo era il brano canadese dell'ora, bellissima, Son of the Gypsy Queen. Siamo nell'81, vabbè, si sente ovviamente da queste sonorità. April Wine, peraltro devo dire album con una copertina molto rock and roll, se vogliamo, comunque una donna in penombra con il décolleté coperto, comunque in primo piano, che sa molto di quegli anni lì, e va bene. Una canzone stupenda che fu registrata per la prima volta da Lawrence Wood agli RCA Studio di Toronto, in realtà nel 71. Poi conosciamo la storia, le cose come sono andate, si è arrivati fino alla cover degli April Wine, che ovviamente ha contribuito a dare a questa canzone una popolarità pazzesca. Ovviamente è entrata nella classifica pop e rock sia in Canada che negli Stati Uniti, insomma resta una canzone simbolo del rock canadese e ovviamente una canzone simbolo anche per noi.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 39 63.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Cominciata l'attesa visita del presidente statunitense Trump in Cina. Domani il faccia a faccia con Xi.
3: 1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Cominciata l'attesa visita del presidente statunitense Trump in Cina. Domani il faccia a faccia con Xi Jinping. Tanti

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Dello storico incontro proprio USA-Cina. Milano più 0,5% in linea con Londra e Francoforte, piatta Parigi. Il petrolio è stabile a $107 al barile, al Brent, stabile invece a €46 al megawattora, il gas ad Amsterdam. A Piazza Affari vola STM più 9% sulla scia del settore in Asia. Bene anche Diasori in più 3, mentre perde il 3,5%. Nexi, è tutto linea allo studio.
2: Virus del Centro Europeo per la Prevenzione si apprende che allo stato attuale il ceppo della Ondius non ha subito mutazioni che lo abbiano reso più trasmissibile. Il contagio sarebbe avvenuto per singola trasmissione da animale all'uomo e dall'SDC anche la precisazione che a causa del lungo periodo di incubazione è possibile che si verifichino altri casi fra i passeggeri della Ondius in quarantena. Intanto è stato allestito il volo di rimpatrio degli australiani ancora in attesa di lasciare Tenerife. Le difficoltà sono legate al fatto che tutto l'equipaggio dovrà entrare in quarantena. Sono stati rintracciati e stanno bene la donna e i due figli di cui si erano perse le tracce in Friuli il 20 aprile scorso. A confermarlo la procuratrice di Piacenza, che ha parlato di allontanamento volontario e spiegato che la donna non vuol far sapere dove si è rifugiata per motivi di sicurezza. E ora il Giro d'Italia, la linea a uno dei nostri inviati.
3: Siamo nel corso della quinta tappa con partenza da Praia Mare e arrivo a Potenza, tappa in gran parte sotto la pioggia, in questo momento però sulla Corsa Rosa non piove, mancano 56 chilometri al traguardo, si sta scalando l'asperità più importante della giornata, ovvero sia la Montagna Grande di Viggiano. Davanti erano in 13, si è rotto l'accordo tra i fuggitivi perché ha provato a fuoriuscire Igor Arrieta, corridore del team OAE, compagno di squadra di Narváez che ieri ha conquistato la frazione. Ha un vantaggio di una trentina di secondi nei confronti dei suoi ex compagni di fuga, il gruppo trainato in questo momento dagli uomini della Red Bull Bora, la squadra di Giulio Pellizzari, insegue a 1:40, mancano 500 metri allo scollinamento. Nel gruppo dei fuggitivi c'è anche un corridore importante, ovvero sia Rubio, che ha 10 secondi di distacco nei confronti della maglia rosa che è indossata da Giulio Ciccone. Questo ci fa pensare che il gruppo cercherà di tenere cucita la corsa, pronta ad andare poi a riprendere i fuggitivi in prossimità del traguardo finale, dove al momento, e questa è la notizia di giornata, non piove. E con Danilo Ambra a te la linea.
2: La principessa del Galles Kate Middleton a Reggio Emilia non si è sottratta a selfie e strette di mano degli ammiratori assiepati per assistere al suo arrivo in piazza Prampolini, prima tappa della sua visita nella località emiliana. Kate ha incontrato Ione Bartoli, una delle pioniere del Reggio Approach, una filosofia educativa per l'infanzia che ha sottolineato: i bambini sono il nostro presente. La linea ora al pomeriggio di Radio 1, il GR torna alle 17.
4: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60, il dollaro statunitense 1,37.
5: Previsioni del tempo.
4: Giornata piovosa quella di oggi, sono 8 i gradi al momento fuori dai nostri studi e pioverà, ahi noi, per tutta la giornata. Non vi preoccupate, ci saremo noi a tenervi compagnia almeno fino alle 18. Per domani invece, giovedì 14 maggio, sarà una giornata anch'essa caratterizzata da rovesci, magari insomma intermittenza. Detto questo, per quanto riguarda la temperatura massima per la giornata di domani sarà di 13 gradi, mentre la minima di 2 gradi. Venerdì 15 maggio invece sarà una giornata prevalentemente soleggiata, si spera, ma anche lì in realtà poi è probabile pioggia. Per il vero sole dobbiamo aspettare sabato, ma c'è tempo, il meteo potrebbe cambiare.

E sì, torniamo oggi sull'argomento Eurovision, perché insomma sono momenti calmi e caldi, anzi più che calmi, calmi se siete seduti in questo momento. No, volevo dire, sono momenti caldi per l'Eurovision perché ovviamente in queste ore si sta svolgendo appunto questo contest canoro, ovviamente il più grande d'Europa, 70 anni di onorata carriera. L'Eurovision ovviamente, non parliamo di Salda Vinci.

0: Bambusi.
1: Ne parliamo in un altro momento di Sal, perché ne abbiamo già parlato stamattina in diretta con Silvio Orvieto, che saluto, ma peraltro vi dicevo appunto Sal sarà qui fra pochissimo. Io credo che Ralph abbia venduto praticamente tutti i biglietti, però credo ce ne sia ancora qualcuno per andare a vedere Sal al Rialto. Mancano pochi giorni peraltro. Rialto. va bene, dai, scherzi a parte, dicevo, maggio 22 è vicinissimo, quindi insomma, se volete venire al concerto con noi, questo è il momento di fare acquisti. No, parlando di Eurovision, insomma, sapete che l'Eurovision ovviamente riguarda i paesi europei, però non tutti sono proprio parte dell'Europa i partecipanti, però alla fine hanno deciso di prendervi parte, così potrebbe anche darsi, chissà, che il Canada in un futuro possa parteciparvi. Insomma, il direttore dell'Eurovision, Martin Green, ha detto che si può fare. Secondo lui si può fare, anzi, perché no? Anzi, la gara è aperta per un'eventuale partecipazione del Canada e noi siamo felicissimi, ma che bella questa cosa. Ha precisato che non è stata ancora presentata alcuna richiesta formale né è stata presa alcuna decisione. Allora a me la domanda sorge spontanea. Allora, chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha fatta questa domanda? Green non lo sappiamo. Comunque è vero che ultimamente c'è stato un ulteriore avvicinamento da parte del Canada all'Europa e viceversa. Lo abbiamo visto in questi giorni nell'incontro di Carney a uno degli eventi appunto legati all'Europa. Peraltro già appunto qualche mese fa si discuteva di un'ipotesi ovviamente del Canada che possa diventare in qualche modo parte dell'Europa, e insomma comunque c'è un avvicinamento. L'importante è parlarne, tenere le porte aperte. Noi ovviamente saremo fierissimi, felicissimi di poter sostenere, perché noi qui ci allarghiamo, diciamocelo, perché noi qui abbiamo il Canada, quindi se dovesse partecipare all'Eurovision avremo sia il Canada ovviamente da sostenere, l'Italia ovviamente, ma anche San Marino, perché lo sappiamo, San Marino partecipa da sola all'Eurovision, però sono sempre italiani, vogliamo dirlo, diciamocelo. E quindi insomma potremmo veramente sostenere tutti quanti. Bellissimo, ci piace. Vabbè, ovviamente poi all'interno della gara canora non è possibile sostenere tipo l'Italia non può votare per l'Italia, ecco, per intenderci, deve votare per un altro paese. Allora, detto questo, noi continuiamo ovviamente con tanta musica e soprattutto con Laura Pausini, che continua il suo tour in giro per il mondo, sempre stupenda, incredibile, meravigliosa, immensamente. Se non sbaglio è nel nuovo album. Adesso io dovrei chiedere alla mia regia se in effetti ho detto una sciocchezza oppure è tutto vero. Noi comunque l'amiamo tantissimo, come sempre, e le auguriamo il meglio. Comunque no, non ho detto una sciocchezza. Questo brano che stiamo per andare ad ascoltare è presente nell'album Io canto 2. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, voi ovviamente restate con noi.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: In alluminio, telefonate al 514 353 66 77. Per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto, affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre, con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677. Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Pesche $2.99 la libra, cosce di pollo $2.79 la libra, granita Baileys assortita un litro $3.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Abbiamo un collegamento speciale da Roma, diamo il bentornata a Cristina Gallardini, ciao!
1: Ciao Vittoria, buonasera da parte mia, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, dai siamo lì, noi ti abbiamo strappata gli spalti del tennis, dove sei di bello?
1: Esatto. Guarda, adesso sono sul campo centrale, mi sono un po' allontanata perché stanno ancora giocando la Svitolina contro la Rybakina e sono 5-3, servizio Rybakina e vantaggio suo. Quindi una partita al cardiopalma, al terzo set, 2 ore e 18, quindi questo insomma.
0: E tu sai tutto perché sei la voce
1: esatto,
0: del tennis, degli internazionali.
1: Signore e signori, facciamo un grandissimo applauso
0: a Cristina
1: Vittoria
0: Gallardini, ragazzi. No, che può essere la prossima volta quando torniamo a Mantra, registriamo tutto. Ma che figata pazzesca!
1: Sì, sì, devo dire che è uno degli eventi più importanti italiani. Ed è un appuntamento che non solo Roma aspetta, ma aspetta tutta l'Italia, anche perché insomma questa location è qui con lo stadio dei Marmi, lo stadio Pietrangeli.
0: È magia pura, magia pura,
1: brava.
0: Soprattutto perché la storia, esatto, si consuma davanti ai tuoi occhi e sai benissimo che tutti stanno intanto ascoltando la tua voce e aspettando quel risultato lì con gli occhi puntati appunto allo stadio dei Marmi, insomma bellissimo, noi che veniamo da Roma lo sappiamo.
1: Sì, sì, sì, è veramente una bella esperienza, in più è un torneo onestamente ogni anno sempre più ricco, poi quest'anno anche l'altro anno abbiamo Sinner che ci regala bei momenti e allora voglio dire siamo orgogliosi di lui e anche degli altri tennisti che tra l'altro dopo giocherà sempre qui sul centrale Hodar contro Darderi.
0: Attenzione.
1: Quindi un altro italiano che proverà a andare alle semifinali, quindi insomma dai,
0: bello, tanta roba. A proposito di tanta roba, è ormai qualche anno che appare un campo di terra battuta, Piazza del Popolo, stupendo,
1: esatto,
0: peraltro, c'è una roba che tu dici no vabbè, ma sogno son desso, sembra un giardino incredibile, meraviglioso, e poi c'è anche il campo da tennis a Piazza del Popolo.
1: Brava, sì, che lo fanno, è iniziata come ovviamente iniziativa per, no, incentivare sia ad andare agli internazionali, poi la pubblicità, adesso è diventato un appuntamento che gli stessi romani aspettano, anche perché quest'anno per esempio è arrivato Djokovic ad allenarsi lì, quindi tu puoi immaginare vedersi Djokovic a Piazza del Popolo a due passi, no? È qualcosa
0: follia,
1: di unico.
0: Follia, c'è una roba mai vista, ma è giusto.
1: Brava.
0: È giusto anche dislocare i campioni poi anche in un luogo del genere.

0: genere così iconico, così meraviglioso, rifunzionalizzarlo anche in virtù dello sport, magnifico, anche se in realtà tutto questo ha dato poi problemi anche alla Lega per il derby di domenica, è successo un macello.
1: Sì, esatto, tant'è vero che adesso girano sui social come viene deciso l'appuntamento di domenica, no? La partita gira il famoso spezzone di film con Lino Banfi, perché insomma sta diventando quasi una barzelletta. E ti do anche un'altra chicca. Nel frattempo, mentre qui si stanno giocando le partite degli internazionali, noi abbiamo la finale di Coppa Italia a due passi, quindi puoi immaginare i motorini li abbiamo lanciati praticamente li abbiamo lanciati al di là del Tevere, i motorini, per cercare.
0: Allora, in campo adesso all'Olimpico di Roma, mentre si disputano gli internazionali, sì. Lazio-Inter 0-2.
1: Giusto, perché che fai? Non la fai una finale?
0: No, assolutamente. Che ti pare?
1: Mi comunque, sembra anche giusto.
0: Tanto gol di Thuram e Martinez, quindi grande caos nella capitale, perché intanto c'è questa partita attesissima in campo, poi il derby, che se non sbaglio poi alla fine è stato spostato.
1: Sembrerebbe, però dicono giustamente chi ha comprato il biglietto, chi ha il biglietto, che comunque lunedì di solito si lavora. Poi per carità, non so se
0: per la squadra del cuore si fa tutto, però potrebbe aver creato dei disagi.
1: Un po' di disagi potrebbero crearli, staremo a vedere, ormai noi ci siamo abituati.
0: Comunque, tu ormai
1: un po' a tutto.
0: Hai portato la brandina, non ti muovi neanche dallo stadio, perché
1: vai? No, io infatti rimango qui, sì, anche perché noi addetti ai lavori si arriva un'ora prima che iniziano gli incontri e poi si va via quando veramente passa il guardiano che ci dà le chiavi per chiudere il foro, insomma. No,
0: perché è chiaro che tutta quella zona sarà blindatissima, nonché pienissima, quindi insomma immagino non sia facilissimo per gli spostamenti. Comunque, in merito alla decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45, la Lega di Serie A ha presentato il ricorso al TAR, quindi
1: mi sembra anche giusto, ecco. E vogliamo anche mettere una chicca che
0: vai.
1: Si ripete ogni anno: pioggia. Anche
0: una
1: oggi
0: tradizione.
1: Noi siamo stati
0: una grande tradizione.
1: Al Foro Italico, brava, chi frequenta il Foro Italico o chi conosce un po' il tennis sa che durante gli internazionali, se a Roma non piove anche da mesi, senti il boato a fine della partita,
0: ti faccio sentire in diretta. Che emozione, come essere là.
1: Sentito?
0: Cosa non fa la radio, vedi?
1: La magia di essere vicine anche se siamo lontane. Anche se abbiamo un continente.
0: Sì, è un oceano in mezzo. Comunque, se ti può consolare, anche qui piove e mi veniva da dire pioggia agli internazionali come da tradizione, anche un po' come a Pasquetta, di solito piove.
1: Esatto, sono quelle giornate come il Natale, arriva.
0: Cristina, io ti ringrazio per gli aggiornamenti, spero di sentirti prestissimo e buon lavoro.
1: Volentieri. Grazie anche a te, buon lavoro e buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, buona serata. Ciao.
1: Ciao Vittoria, ciao.

0: mette il fuoco d'artificio.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Sono Sonia Benedetto. Dal 22 maggio vi aspetto ogni venerdì dalle 10 alle 11. Nuovo appuntamento speciale Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni.

0: embassy.
1: Buongiorno, sono Velia, ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri, sono molto contenta, chiamatele anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi, Joe Magri al 514-804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà, Joe Magri della Remax Excellence, 514-804-2505.
3: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.

0: Madame Marrakesh, questo è il nuovissimo pezzo di lei, questa rapper incredibile, volevo capire, bellissimo, bellissimo tutto l'album, Disincanto, bello perché mi piace, c'è tanto lavoro dietro, c'è un'amarezza sincera che viene raccontata per quello che è, senza mezzi termini, 3 anni di distanza dalle scene, dall'altro lavoro, l'amore. Il nuovo album include anche appunto il brano che abbiamo appena ascoltato. Volevo capire, in duetto con questo gigante del rap ormai, Marra, che è cresciuto, insomma, è assolutamente consolidato il suo successo nel mondo della musica. La cantautrice ha poi raccontato: oggi non voglio solo gioire dell'uscita del mio nuovo album, voglio gioire soprattutto delle persone a cui arriverà, proprio perché insomma fa capire anche quanto questa ragazza, perché poi è giovanissima, lei ha iniziato a scrivere tanto tempo fa, da ragazzina proprio, ancora prima che raggiungesse la maggiore età, poi il grande successo con La Voce e tanti altri brani, e quindi insomma sapere che il suo obiettivo poi sia quello di parlare ad altre persone che magari hanno vissuto un momento doloroso come il suo, in cui è stato difficile riuscire a distanziarsi, a prendere le distanze da un successo e da forse qualcosa che la stava mangiando da dentro, ecco. Insomma è bello sapere che ci sia qualcuno che ci sia già passato e che ti dica: guarda, ok, è così, bisogna attraversare questo momento, è dura, ma poi insomma ce l'ho fatta. È bello poter parlare attraverso la musica agli altri, e questo è ovviamente potentissimo. Perché ci sono voluti 3 anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più ad uscirne? Non ho le risposte, ho solo tante, tantissime domande e un disco. E noi ovviamente siamo felicissimi che continui a farsi domande, perché in realtà è solo questo il modo, spesso bisogna solo attraversarli i momenti. E insomma, quindi le auguriamo di stare meglio. Comunque Disincanto, appunto dicevamo, contiene questo duetto con Marra, che ha detto, che ha raccontato, meglio, Madame, in merito a Marra, l'ho interrogato come un oracolo. Vedi, Marra è stato anche un grande punto di riferimento per Elodie in precedenza, non solo per il grande amore, ma anche proprio in questo mondo, per come navigare nel mondo della musica, che alle volte insomma non deve essere facile per niente. Madame si chiede: volevo sapere se valessi qualcosa, senza amore, senza stato, senza i miei soldi. E poi Marra aggiunge: sono ricco, riconoscenza, so chi sono con, chi sono senza. E va bene, insomma è così, tra come dire, i soldi, il successo, e capire tra tutto questo chi si è veramente. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, se Océane me lo consente. Merci beaucoup Océane, voi ovviamente restate con noi.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile, e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: C'est la dernière fin de semaine de la vente sous la tente de Brick. Magasinez les meilleures aubaines de la saison, juste à temps pour votre déménagement. Maintenant, obtenez jusqu'à 66% de rabais sur les articles en liquidation sous la tente. Obtenez jusqu'à 1 500 $ de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 70% de rabais sur les matelas en liquidation sélectionnés. Et achetez plus, économisez plus. Jusqu'à 1 000 $ de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés. Plus, obtenez en prime un haut-parleur de fête Bluetooth avec un achat admissible. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin chez Brick. Plus d'économies pour vous.

Allora, è o non è una delle più belle canzoni di questo Festival 2026? No, lo so. Alcuni sono d'accordo, altri no. Comunque, era 13 Pietro con Uomo che cade. Noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Parliamo adesso di un artista québécois. Lui si chiama Yann Perrot e, come dire, ha avuto un grande successo anche in una band, Doc et les Chirurgiennes, e poi ha intrapreso la sua carriera da solista, andando un po' anche a recitare a teatro. Poi ha sempre continuato, come dire, nell'ambiente musicale. Del resto, i suoi genitori avevano un locale dove invitavano spesso artisti famosi, quindi la musica è sempre stata nella sua vita e ovviamente ha continuato ad esserlo, e quindi anche ovviamente nei suoi album, insomma, è diventato cantante e quant'altro. Noi andiamo ad ascoltare La Playa, brano del 2018. Lui è Yann Perrot.

0: E questo era il brano canadese dell'ora. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Voi restate con noi che arrivano i giornalisti con Completamente e poi Biagio Antonacci, se è vero che ci sei.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.

tutto questo insieme a te. Certe volte guardo e dici,

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Alice Andreoli, in Senato il Premier Time di Giorgia Meloni, ci aggiorna in diretta Carla Macrellino.
5: Sì, si apre sul quadro economico dell'Italia il Premier Time qui in Senato con la Presidente del Consiglio, che definisce lo scenario particolarmente complesso per le tensioni geopolitiche che incidono su crescita, potere d'acquisto delle famiglie, dice, competitività delle imprese e costi dell'energia. L'azione del governo mira a diversificare le fonti, poi l'annuncio sul nucleare e quindi un'apertura sul nucleare, e a Calenda di azione risponde di essere disponibile ad una cabina di regia per il confronto con le opposizioni. Poi Giorgia Meloni rivendica le misure sui salari, sul salario giusto, rivendica l'aumento dell'occupazione, la diminuzione dei precari, ricorda gli stipendi che dice crescono più dell'inflazione, la tendenza si è invertita, dice. Sentiamo.
6: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori, e abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
5: Una breve dialettica, diciamo, a toni un pochino più accesi con il senatore Matteo Renzi, poi la Premier risponde ai 5 Stelle, sottolinea che il debito cresce grazie al superbonus di 174 miliardi di euro che ha ipotecato 5 anni dell'Italia. Emigrazione giovanile strutturale, ricorda, è orgogliosa degli investimenti fatti col PNRR, e poi al PD, a Boccia, al senatore Boccia risponde così.
6: Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari.
5: Dal Senato della Repubblica con Alessandro Campanella, lì nello studio.
4: Donald Trump è arrivato in Cina per il faccia a faccia con Xi Jinping, che si terrà domani. Tanti temi sul tavolo, dai dazi a Taiwan fino al Medio Oriente, dove resta alta la tensione.
7: Accoglienza festosa per Trump in Cina, il tradizionale tappeto rosso, e a dargli il benvenuto tra le autorità il vicepresidente Hang Zheng. Alla cerimonia hanno partecipato circa 300 giovani sventolando bandiere americane e cinesi, una guardia d'onore e una banda militare. Al seguito del presidente americano, il figlio Eric e Lara Trump, sua nuora, oltre ad un gruppo di imprenditori, tra i quali Elon Musk, che in Cina è quasi di casa. Il tycoon è arrivato a Pechino per colloqui sui rapporti commerciali, sui dazi, su Taiwan, ma anche sui negoziati tra Iran e Stati Uniti. Il vicecomandante dei Pasdaran intanto ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano e avverte, se Washington tentasse uno sbarco sull'isola strategica di Karg, il Golfo Persico diventerebbe il più grande cimitero acquatico per i Marines. Altissima tensione in Libano, dove la tregua rimane solo sulla carta, uccisi 8 libanesi, tra i quali 2 bambini, negli ultimi raid israeliani. Ieri un drone, presumibilmente di Hezbollah, è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL, dove si trova il contingente italiano, fortunatamente senza che nessuno venisse ferito. Intanto si prepara a ripartire la flottiglia di 30 imbarcazioni con ancora a bordo 300 attivisti per rompere il blocco israeliano su Gaza. Marco Barbonaglia, GR1.
4: La guerra in Ucraina, pesanti attacchi russi anche nelle zone lontane dal fronte. La Slovacchia ha chiuso il confine per motivi di sicurezza. Mosca avrebbe lanciato almeno 800 droni, causando 6 morti e decine di feriti, tra cui bambini. Secondo Volodymyr Zelensky, i raid sono ancora in corso e nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi missili russi. Torniamo alla cronaca italiana. Stanno bene Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli, rintracciati oggi dopo la scomparsa il 20 aprile da Piacenza. La donna non vuole rendere noto il luogo in cui si trova e avrebbe espresso timori nel caso venisse scoperto. Per la procuratrice Grazia Pradella la sua volontà va rispettata. La donna potrebbe essere ascoltata nelle prossime ore dagli inquirenti. Le imprese del terziario chiedono più sicurezza, secondo un'indagine di Confcommercio che promuove la giornata Legalità ci piace. Aumentano infatti le preoccupazioni degli esercenti per i piccoli episodi di criminalità.
0: Furti, taccheggio, vandalismo e contraffazioni costano alle imprese del terziario oltre 41 miliardi di euro l'anno. Furti in aumento con perdite economiche che si ripercuotono inevitabilmente sui prezzi, sull'occupazione e sugli investimenti. Un'impresa su tre nel commercio denuncia un peggioramento della sicurezza. Sempre più diffusi episodi di microcriminalità e vandalismo urbano che incidono soprattutto nelle aree centrali delle città. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
3: Servono due cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni.
0: Confcommercio sottolinea inoltre come molte aziende abbiano aumentato la spesa per la sicurezza privata tra sistemi di videosorveglianza e personale dedicato. Lorenzo Opice, GR1.
4: Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo GR1, come sempre, alle 19. Ora la linea va il rosso e il nero.
8: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,60, il dollaro statunitense è scambiato a 1,37.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
9: Previsioni del tempo.
8: 8 gradi fuori dai nostri studi, giornata piovosa quella di oggi, ma in verità, spoiler, anche quella di domani, venerdì. Sono già andata oltre, scusatemi, giovedì 14 maggio sarà una giornata piovosa e una massima prevista di 13 gradi, la minima di 2 gradi. Detto questo, invece, venerdì pure uguale. Sarà una giornata piovosa per il sole, dovremo attendere sabato, però insomma ce la facciamo. Anzi, venerdì c'è anche un po' un aumento della temperatura perché arriviamo alla massima di 20 gradi. Intanto vi posso dire che è terminata la partita Lazio-Inter, il tabellino si ferma sullo 0-2, quindi la squadra di Cristian Chivu chiude con la vittoria all'Olimpico di Roma. Insomma, saranno felici i nero-azzurri in questo momento, freschi dello scudetto. Quindi insomma complimenti all'Inter. Noi ci fermiamo, voi come sempre restate con noi.

Olli Giuli, meno male che c'è il mare, meno male che ci siete voi. Che poi lui canta ad un certo punto, canta Che ti passa, che è un po' la versione Tanto per cantare di Manfredi, cioè un po' il concetto è quello, cioè alla fine dai va tutto bene, cantiamo una canzone che ci mette di buon umore. E in effetti è vero, provare per credere. Quando si è un po' tristi, anche per uscire da quel mood un po' dark, un po' cupo, un po' triste, oltre a muoversi e a cambiare l'aria, banalmente a bere dell'acqua perché magari non vi siete resi conto che siete stati sulla stessa cosa per tanto tempo, l'altra cosa che ci aiuta intanto è sorridere, cioè sforzarsi di sorridere poi viene naturale, e di cantare, perché cantare fa stare bene, fa stare meglio. Allora è quello che cerchiamo di fare insieme. Se invece siete concentrati ma avete bisogno di energia, ve la diamo noi a gratis proprio CFMB 1280. Ci trovate anche online www.cfmb.ca. Perché ve lo dico? Perché intanto il sito è fichissimo, uno. Due, perché sopra ritrovate anche le cose che ascoltate qui in onda. Per esempio, adesso sul nostro sito c'è Odò, Max Papeschi, Arianna Bonucci, simpaticissimi, intervistate dal nostro Miticos, mi è uscito un poco così, Silvio Orvieto. Ma poi ho aggiunto anche la chiacchierata che abbiamo fatto oggi sull'Eurovision, ma anche adesso arriva pure l'intervista a Cristina Gallardini, che è voce ufficiale degli internazionali di tennis, ovviamente. Abbiamo fatto il collegamento da Roma, l'avete ascoltato, e adesso lo mettiamo anche sul sito così la potete riascoltare, perché magari avevate da fare, vi siete connessi adesso, insomma state con noi anche dal sito, l'importante è stare insieme. Noi continuiamo con tanta bella musica, come promesso, se avete bisogno di energia per continuare la vostra giornata ve la diamo noi, anzi nello specifico Dito nella Piaga, Donatella Rettore con la loro Chimica.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Margherita, pane e pizza di qualità, il gusto della tradizione. Una ricetta unica, Margherita, che bontà!
2: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
3: Rondelle e tentacoli di calamari selvaggi, 800 grammi a 12,99. Sperlani selvaggi dal Perù, una libra a 6,99. Pomodori italiani a pezzi, delizia, 398 ml, 99 centesimi. Costolette di maiale a 4,49 la libra.
2: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: capita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me
0: e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.
1: Te e te, è così chiaro.

che è un po' lo stesso concetto che dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono fiori, così De André. E invece Mario Biondi poi, diciamo così, ha raccolto il testimone in questo brano Tira Sassi, parte ovviamente nel suo nuovo album. Anche di questo artista siamo felicissimi del suo ritorno, lo amiamo sempre fortemente, così come il prossimo che stiamo per andare ad ascoltare, perché qui a CFMB 1280 ascoltiamo le più belle canzoni del momento e soprattutto le più belle canzoni di sempre, come queste, Pino Daniele, Io per lei.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse, $1.99 la libra. Salsiccia casalinga, dolce o piccante, $5.49 la libra. Formaggio lupa, $13.99 la libra. Pasta reggia, 2 per $3.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Anguria circa 60, $9.99. Costato di vitello nutrito a cereali, $12.99 la libra. Mozzarella dal Molise, 100 grammi, 2 per $5. Passata Mutti, 680 ml, $2.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
3: Volete un'erba verde sana e bella? Affidatevi a Peluce Enquetoile, specialisti nella cura dell'erba da oltre 35 anni. Concime, controllo delle erbacce e trattamento dei vermi bianchi per un'erba impeccabile. Servono la Valsa, Leonari e Rivière des Prairies. Chiamate ora per un'estimazione gratuita al 450-666-8378. 450-666-8378. Peluce Enquetoile, il segreto di un'erba perfetta.

Parliamo di Kate Middleton, la principessa del Galles che è andata in Italia, è tornata in Italia. Noi invece, nati negli anni 90, che però ci ricordavamo un'altra principessa.

Che bella questa canzone, non riusciamo ad uscire dalla parola di prima, comunque incredibile. Kate Middleton invece è la vera regina, principessa, sì, ma vera regina di cuori, al, diciamo così, all'omaggio al metodo reggiano, l'abbraccio dei bambini. E insomma, il primo tour internazionale della principessa del Galles è avvenuto in queste ore in Emilia tra i bagni di folla. Peraltro siamo felicissimi che abbia scelto l'Italia per il suo primo attesissimo viaggio ufficiale dopo il suo stop forzato a causa della malattia, e appunto a Reggio Emilia insomma è stato proprio un bel bagno di folla con soprattutto con i piccolini, con i bimbi, quindi è stato insomma un vero bagno anche d'amore. Questa è la cosa più bella. Perché proprio a Reggio Emilia? Beh, perché c'è il metodo reggiano per accudire, far crescere i bambini. Insomma, si parla di un'eccellenza italiana, gli asili più belli del mondo. Tutto fa sì che il bimbo e la bimba siano messi al centro della scuola, e questo insomma è molto molto bello. Loro sono specializzati in questo, e Kate Middleton ha fatto un salto, ma anche io sarei andata non vuoi farti conquistare dal profumo dell'erbazzone DOP, quindi non solo la principessa ha assaggiato la celebre torta salata, però se l'è pure portata a casa, no, la ricetta originale sia ben inteso, sarà un po' difficile replicarla secondo me dalle sue parti, però dai, abbiamo fiducia in lei. In realtà, nonostante il protocollo, poi ad un certo punto si è intervenuto in qualche modo, a un certo punto anche lei deve rispettare il protocollo, un bambino l'ha bloccata e insomma le ha detto puoi venire un'altra volta qui, e Kate ha detto sì certo, ma lei è veramente la nostra regina di cuori.

Elettra Lamborghini con Voilà, ormai alle prese con il suo nuovo mestiere da presentatrice, insomma, ovviamente sarà anche lei tra le protagoniste di questo Eurovision 2026. Insomma, ormai Elettra ormai ha cambiato anche un po' mestiere, oltre a essere stata al festival con questa canzone Voilà, sarà anche appunto ed è all'Eurovision a presentare. Insomma, si sta divertendo moltissimo, devo dire, in questo momento, tra le conferenze stampa e quant'altro, e anche questo ruolo insieme a Corsi, insomma, la vediamo proprio radiosa, ecco, sicuramente. Comunque deve essere divertente poi riuscire anche a sperimentare, anche se devo dire, quando poi ho avuto modo di vederla al dopo festival, lei veramente è una di quelle che non si nasconde dietro a un dito, cioè lei se ti deve dire una cosa la dice anche in diretta. Elettra Lamborghini, che insieme a Gabriele Corsi peraltro hanno fatto per l'Eurovision, hanno improvvisato la coreografia di Per sempre sì di Saldavinci, insomma fa molto ridere, quindi appunto Lamborghini e Corsi presentano il festival quest'anno per la Rai, noi insomma siamo felicissimi per loro. A proposito di canzoni, io non so se vi ricordate la Vera Baddy. Sì ragazzi, sto parlando di lei, quella che a soli 16 anni uscì con questo singolo epico, sto parlando di Bando. Dico che

0: Eh sì, stiamo parlando proprio della vera Baddy, Anna Pepe, questa trapper che ormai si è fatta largo nel... appunto nel, come dire, nel settore musicale, mettiamola così, e per onorare i 145 anni di SIAE Anna Pepe è stata al Quirinale. La trapper ha partecipato insieme agli altri artisti italiani a questa cerimonia organizzata proprio dal Quirinale. Allora oggi Savino sul durante la sua puntata ha detto che ormai Mattarella è più impegnato di David Guetta praticamente, cioè ha più impegni Mattarella oltre 80 anni di David Guetta super DJ, perché viaggia tantissimo, un sacco di spostamenti, un sacco di eventi. Allora volevo riportarvi la battuta di Savino che mi ha fatto molto ridere. Ovviamente, come succede in questi casi, la vera Baddy ha postato una foto con il presidente scrivendo grazie per l'invito Mr. President, strizzando un po' l'occhiolino anche all'Happy Birthday cantato da Marilyn Monroe per Kennedy nel lontano 62. Poi del resto adesso la vera Baddy ha questi capelli lunghissimi rosa molto molto belli, sicuramente è sempre molto sensuale, vogliamo dirlo, oltre ad essere una splendida ragazza, comunque ovviamente più come dire sobria per via dell'invito al Quirinale. Neanche a dirlo, ovviamente in pochissime ore questo post ha fatto sì che venisse visto da tantissime persone e commentato da altrettante, e quindi avete capito, insomma, insieme a Clara, Madame, Angelina Mango, Giorgia, Fiorella Mannoia, Riccardo Zanotti dei Pinguini, e i Pinguini erano da Mattarella. Mattarella ha poi dedicato il suo discorso dicendo: sarebbe un'Italia povera e triste senza il contributo che date nelle varie forme della cultura. E se il nostro paese trova strumenti di speranza, di sostegno, anche di orgoglio, è grazie a quello che fate. Quindi, insomma, bellissimo questo discorso. Noi intanto, sempre parlando di musica, possiamo dire che siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco.
0: Sì, a questo. Cosa è successo? Tutto a posto? No, ma dite, ma questa è radio live. Se anzi, se tu vuoi dire qualcosa, moi je suis ouverte. Vabbè, après, va bene, ok. Siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Torna la nostra italiana della salsa. Sto parlando di Claudia Lenti. Se siente, se baila.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e Langelier.

E siamo arrivati al termine di questa puntata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Grazie a Ambris Boisbaudry, Alexis Leblanc, Roberto Rantucci. Grazie davvero a tutti voi. Noi ci sentiamo domani alle 10 con Silvio Orvieto per la nostra mezz'ora sull'attualità. E noi come sempre ci salutiamo con una bella canzone. Gino Paoli, Una lunga storia d'amore. Vittorio Zorfini vi saluta. A domani.